Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: mano le mie cartoline da qui.
1: Esserci tutto sommato è sempre meglio esserci.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali. Debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: E allora buongiorno, eccoci qui, buongiorno, eccoci qui in questa mattina tutta italiana estate. Siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana e siamo arrivati a giovedì 11 giugno, quindi giro di boa di questa settimana ufficialmente. Ormai siamo in discesa verso il weekend e quindi siamo curiosi di sapere che cosa farete, che programmi avete per questo fine settimana, ma soprattutto ce la possiamo fare. Siamo a giovedì, ciao Giulia!
1: Buongiorno, sono le 7. Oggi che giorno è? Giovedì?
0: È giovedì 11
1: domani,
0: giugno,
1: quindi
0: abbiamo
1: venerdì.
0: Perso il conto.
1: È volata la settimana.
0: È volata, questa settimana è volata assolutamente. E allora, buongiorno, come vi siete svegliati? Avete già bevuto il caffè? Sì, noi sì. Io personalmente mi sono fatta una bella caraffa di caffè stamattina.
1: Ce ne avevi proprio bisogno?
0: Sì, ce ne avevo bisogno. Tu?
1: Io no, ancora no, perché aspetto di prendermi qua in studio.
0: Ti devi ancora svegliare.
1: Il cappuccino, mi devo ancora svegliare, però sono felicissima perché oggi, ripeto, è

0: martedì e sono super carica per questo weekend.
1: Che cosa farai tu?
0: Non lo so, però proprio voglio di andare in vacanza, di godermi proprio
1: anche
0: il mare,
1: io.
0: Il caldo, riposarmi. E voi cosa fate? Cosa farete questo weekend? Ditecelo.
1: Esatto, apriamo ufficialmente le linee di Mattina Tutta Italiana Estate, quindi se non lo avete già fatto, salvatevi questo numero 334-604-5640 come gli amici di Rai Radio Tutta Italiana, e scriveteci, mandateci il vostro buongiorno, ma soprattutto fateci sapere se vi siete svegliati, se è stato un risveglio traumatico, oppure se siete già belli carichi di energia. Noi ci teniamo in compagnia fino alle 10 con tanto buon umore, energia, ma soprattutto tanta bella musica italiana. E ad aprire le danze di questa mattina c'è anche lui, Ultimo con Romantica.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ma tu lo senti cantare dalla finestra ultimo?
1: Io sì, come tutti sanno, è il mio vicino di casa.
0: Ormai esatto, lo sanno tutti perché l'abbiamo detto mille volte, ma lo incroci spesso?
1: No, il problema è lui che incrocia me perché...
0: Secondo me ti segue.
1: Mi è anche capitato di andare addosso con la macchina.
0: Come? In che senso?
1: Sì, sì, che stavo uscendo.
0: Ma l'hai tamponato?
1: Sì, sì, tamponato.
0: Ma veramente?
1: Tamponato.
0: E l'avete fatta la constatazione amichevole?
1: No. Quella no, però è molto carina, devo dire. Molto carina.
0: Insomma, non ha voluto i danni.
1: No, non ha voluto.
0: Ma gliel'hai distrutta la macchina?
1: Distrutta no, no, però una botta.
0: Una botta gliel'hai data.
1: Capitato, sì.
0: Fantastico, bellissimo. Quanto mi piace questo gossip di prima mattina,
1: però,
0: mamma.
1: Sai,
0: mia.
1: Ti aggiornerò comunque perché potrebbero capitare altre cose.
0: In realtà, ultimo, praticamente ti evita esatto la mattina. Quando ti vede uscire, dice: aspetta un attimo. Aspetta.
1: Credo che abbiamo gli stessi orari.
0: No, non penso, nemmeno io. Comunque, allora, oggi 11 giugno.
1: Che succede oggi che è 11 giugno?
0: Allora, andiamo come al solito col nostro almanacco quotidiano, che poi c'è anche l'almanacco di Maria Cristina Zoppa, ma quello arriva dopo, alle 7:30. E allora, oggi si festeggiano i santi del giorno. Abbiamo San Barnaba e poi San Massimo di Napoli, quindi auguri a tutti Massimo all'ascolto. San Parisio, poi Beato Stefano Bandelli e Sant'Alvaro di Cordova, quindi auguri, auguri, auguri. Anzi, fateci sapere se è il vostro onomastico, scrivetecelo, vi facciamo gli auguri in diretta. E poi accadde oggi, nel 1993, e tra l'altro il mio anno di nascita, che bello, usciva Jurassic Park nelle sale, quindi 33 anni fa, mamma mia se sono vecchia, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg e che a me piace davvero tanto, me lo sono guardata tante volte, anche quelli nuovi che sono usciti, e credo che veramente sia un grande classico intramontabile. E poi sono nati in questo giorno, nel 1956, Giobbe Covatta. E poi nel 1864 Richard Strauss, compositore e direttore d'orchestra tedesco. E poi vediamo, nati sportivi, nel 1937 Rino Marchesi, nato a San Giuliano, milanese, un ex giocatore e allenatore di calcio. E a proposito di calcio, nel 1980 c'erano gli europei di calcio, i famosi europei di calcio dell'80 in Italia. E io mi collego al fatto che stasera ci sarà la prima partita dei mondiali di calcio dove l'Italia per il terzo anno consecutivo non ci sarà.
1: Ma pensa, ma che peccato però, ecco. Perché era bello proprio sentire le vibes.
0: Sì, anche se uno secondo me non è tifoso di calcio, ma quando ci sono i mondiali c'è quell'energia, quell'emozione della condivisione e quindi finisci per seguire le partite ed è bello, ti dà proprio quel senso di unione. E stasera ci sarà Messico-Sudafrica, quindi comunque io la guarderò la partita.
1: Messico-Sudafrica,
0: dai.
1: Ci sta, però...
0: Tu per chi ti feresti?
1: Io Sudafrica.
0: Io Messico.
1: Ma vedi, quindi chi vince vince, siamo contenti comunque.
0: Esatto,
1: comunque
0: vai.
1: Comunque giugno è anche il mese degli stadi, perché ragazzi, giugno in Italia non è solo estate, è la stagione ufficiale proprio che noi andiamo allo stadio. È il mese in cui si accendono i riflettori e in questi giorni stanno succedendo cose assurde, perché c'è San Siro, l'Olimpico, Maradona e tra l'altro tu devi sapere che io sono una grandissima amante di Achille Lauro.
0: Oh, anch'io.
1: E il 10 giugno a Roma lui ha, diciamo, proprio fatto sold out nello stadio olimpico. E il 15 giugno sarà a Milano a San Siro. Quindi.
0: Ah, lo andiamo a vedere?
1: Cioè, pensa al suo percorso, no? Da artista provocatorio nei club romani a performer che oggi riempie l'Olimpico. E soprattutto veramente ha cambiato anche genere, no? Ce lo ricordiamo da Sanremo.
0: È vero.
1: Comunque, secondo voi, chi è oggi Achille Lauro? Un cantante, un performer o un'icona?
0: Beh, io a questo punto ti metto proprio una canzone di Achille Lauro e ce la cantiamo, quindi giù i finestrini, sul volume, e arriva anche lui, Achille Lauro, con Amore disperato.

0: Le 7:14 e c'era anche Achille Lauro con Amore Disperato su Mattina Tutta Italiana Estate. E allora, Giulia, io ho un sogno nel cassetto.
1: Quale? Già sono spaventata.
0: Io vorrei tanto poter fare la spesa al supermercato tutta sola, cioè proprio, sai quando il supermercato è chiuso, io essere un'infiltrata che può
1: bello,
0: girare per i corridoi. E tu pensa che questo sogno è stato realizzato, ovviamente non per noi comuni mortali, ma per Michael Jackson, cioè? Nel 2003. Guarda, io non lo
1: perché
0: sapevo.
1: Perché lui voleva proprio, era il suo sogno.
0: Allora, praticamente, per permettergli di fare la spesa
1: in
0: tutto
1: pace.
0: Solo, esatto, in pace, nel 2003 un supermercato della Florida chiuse temporaneamente per permettere a Michael Jackson di realizzare il suo sogno, fare la spesa come una persona qualunque.
1: Che bello.
0: E quindi, e infatti, beh, giustamente, sai, Michael Jackson, insomma, se lo incontri nella corsia dei surgelati, insomma, o piuttosto che, non lo so, a comprare degli affettati, dei formaggi, io mi immagino che delirio.
1: Ma magari si poteva mettere un cappello negli occhi, non l'avrebbero riconosciuto, no?
0: Una parrucca, tu
1: una
0: dici?
1: Parrucca.
0: Beh, io comunque ho questo sogno. Tra l'altro, se mi sta ascoltando Elisa, sicuramente in macchina per andare al lavoro, mi chiudi tutto il centro commerciale, per favore. Che così faccio shopping a porte chiuse. Beh, effettivamente sì, a volte ci penso che sarebbe bellissimo.
1: Il problema è che a noi, non vorrei dirlo, ma
0: chi chiude per noi il centro commerciale?
1: No, anche se giriamo, chi
0: ci ferma? No, no, ma io cioè, proprio l'idea di non avere nessuno, cioè capito, di essere da sola. Sai come il film Una notte al museo? Io vorrei fare una notte al centro commerciale.
1: Che bello. No, a me al supermercato mi piace, perché mi piace proprio.
0: E allora facciamo un appello a tutti i supermercati d'Italia. Realizzate il nostro sogno. Ma sentite, ma qual è il vostro sogno più strano nel cassetto? Noi ve l'abbiamo raccontato.
1: Saperlo.
0: Allora scrivetecelo, vi ricordiamo il numero 334-604-5640. E intanto arriva anche Levante con Mi Manchi.

0: Ed eccoci qui. Allora, intanto cominciano ad arrivare i primi messaggi con questi sogni particolari, sogni nel cassetto un po' strani che a volte magari ci teniamo per noi. E noi abbiamo appena detto che ci piacerebbe fare shopping in un centro commerciale totalmente chiuso, magari di notte. Ecco, la mia amica mi ha appena risposto, mi fa: aspetta che mi passano a direttrice, vediamo di combinare qualcosa. Dai Eli, muoviti mi raccomando, che io sono qui in trepidante attesa. E allora, vabbè, vi diamo una notizia molto particolare per il 2 di agosto 2027, dove il giorno, sai che io sono un po' appassionata di pianeti, astrologia, insomma queste cose, e ho scovato questa notizia che dice che il 2 agosto 2027, segnatevelo in agenda, perché il giorno diventerà notte per 6 minuti.
1: È vero, l'ho sentito.
0: E sarà l'eclissi più lunga del secolo, infatti sarà un evento rarissimo, durerà ben 6 minuti e 23 secondi, molto più della media, grazie a una combinazione astronomica particolare. La Terra sarà nel punto più lontano dal Sole, mentre la Luna sarà più vicina alla Terra, apparendo più grande, coprendo completamente il disco solare. Il fenomeno sarà visibile in modo totale in gran parte del Nord Africa, nel sud della Spagna e nella penisola arabica, con il punto massimo vicino a Luxor. Quindi andiamo in Egitto a questo punto. In Italia invece sarà parziale, ma comunque impressionante, dal 55% di copertura al nord fino a quasi il 100% a Lampedusa. Quindi in Sicilia gli amici siciliani sicuramente si godranno uno spettacolo unico, considerando che per qualcosa di simile bisognerà aspettare il 2114, quindi sarà uno spettacolo da non perdere, ragazzi, mi raccomando, segnatevelo in agenda. E adesso ci ascoltiamo anche i Gemelli Diversi con Tra le dita.

0: Ma che meraviglia, i gemelli diversi tra le dita, sono le 7:23 di mattina, tutta italiana estate e vi portiamo un po' di caffeina, energia, buon umore per tutta la mattinata fino alle 10. Giulia è già alla
1: sì,
0: ricerca.
1: Sì, perché è arrivata l'estate, ma l'estate porta anche a uscire, a incontrare nuove persone e un sondaggio dice che l'Italia è ufficialmente sul podio europeo dell'infedeltà coniugale.
0: Meraviglioso.
1: Il 58% ha tradito, seguito dal 53% degli spagnoli e il 49% dei francesi.
0: Però
1: noi italiani siamo al primo posto.
0: Ah, proprio deteniamo il record, il primato assoluto.
1: Sì, prima degli spagnoli, prima dei francesi.
0: Soprattutto noi. Vedevamo la classifica qualche giorno fa, i triestini sembrano
1: Trieste,
0: essere...
1: Trieste sì, perché poi ci sono gli italiani e poi ci sono i triestini. I triestini sono proprio... stanno tradendo come non so cosa.
0: È la bora, secondo me, che fa brutti effetti.
1: E parlando però di viaggi
0: sì.
1: e di Dubai,
0: vai.
1: Tu sei mai stata a Dubai?
0: No, mai. Tu?
1: Sì, però
0: com'è?
1: Non mi piace.
0: Ok.
1: L'aeroporto a Dubai sta per arrivare, l'aeroporto più grande del mondo.
0: Ma dai.
1: E naturalmente, ovviamente sarà nel centro di Dubai ed è una costruzione di nuova generazione a un hub di 35 miliardi di dollari, concepita per diventare il più grande aeroporto del mondo. Ci
0: wow.
1: saranno 400 gate, cioè sai
0: 400.
1: Cosa vuol dire 400 gate? E capacità di ospitare 300 milioni di passeggeri l'anno. Una vera e propria città aeroporto che è più grande di molte città.
0: Cioè,
1: è più grande di Roma.
0: Ci metti un giorno per raggiungere il gate.
1: Devi prendere l'aereo per girare dentro l'aeroporto. Pensa che è più grande di 8 volte dell'aeroporto di Dubai che c'è al momento.
0: Ok.
1: E loro vogliono puntare a rivoluzionare proprio il futuro dei viaggi, la logistica internazionale. Infatti non hanno il concept dell'aeroporto, ma proprio di una vera rivoluzione nel mondo in cui viaggiamo. Quindi terminal futuristici, skytrain, lounge di lusso, tecnologia, AI ovunque. Quindi ci saranno robot, intelligenza artificiale ovunque.
0: Ma basta, sti robot mi fanno paura.
1: Pensa, ti portano pure la valigia.
0: Vabbè, allora se mi portano la valigia posso fare un'eccezione.
1: Fai corrompere proprio come
0: sì.
1: il pane
0: sì, subito.
1: E niente, è un investimento di, non è che lo costruiscono con due spicci, di 35
0: certo.
1: miliardi di dollari.
0: Però,
1: e sarà il più grande aeroporto del pianeta.
0: Beh, allora un motivo in più per andare a Dubai. Io non ci sono mai stata, però ti dico la verità, non è una di quelle città che mi ispira così tanto.
1: E dove vorresti andare?
0: Dovrei andare, dici? A fare la DJ lì?
1: No, dove vorresti andare?
0: A dove vorrei andare? Ma io sono molto attratta dal Sud America.
1: Sud America?
0: Sì. Infatti è per quello che ho questa attrazione. Beh, anche il Centro America non mi dispiacerebbe.
1: Io pensavo che tu volessi andare in Giappone. Sai perché?
0: Perché?
1: Perché il governo giapponese paga 125 dollari a persona.
0: Guarda, già che paga mi piace.
1: Per usare l'app di incontri. Cioè, immagino di essere pagato solo per scaricare un'app di incontri. Perché il calo demografico in Giappone è talmente grave in questo momento, soprattutto in alcune zone, che stanno offrendo soldi pur di incentivare le persone a iscriversi ad app di dating e trovare qualcuno. Cioè, sembra una cosa assurda, ma rischiano proprio di perdere metà della popolazione in una sola generazione.
0: Certo.
1: E le soluzioni quindi sono diventate creative e non si tratta di appuntamenti,
0: però,
1: ma proprio una questione di sopravvivenza.
0: Però chissà se queste app di incontri possono risolvere la situazione.
1: Secondo me se si era veramente dimezzata adesso diventate proprio
0: esatto.
1: Ci sarà più nessuno perché
0: tutti che si sposeranno da soli.
1: Ma voi, ecco. Voi che ci ascoltate, scrivetecelo. L'avete mai usato un'app di incontri? Perché non lo so, io forse sono della
0: a me piacciono ancora gli incontri, diciamo, senza queste applicazioni.
1: Ma io non ho mai creduto a queste
0: Brava.
1: App di incontri, cose, perché ho detto qua mi incontro un serial killer, magari non lo so, sto chattando nella foto con un surfista del Kansas, come ci dicevano in realtà, non lo
0: stanno
1: so,
0: ancora arrivando, sono sulla tavola
1: donna,
0: da surf,
1: è un gruppo di psicopatici, cioè, non lo so,
0: no, anche a me non io sono proprio per gli incontri alla vecchia maniera.
1: Sì, e poi dico perché sull'app allora che non se l'è preso nessuno, non
0: capito.
1: Ha trovato nessuno di persona, no,
0: c'è la sola dietro l'angolo.
1: E poi comunque è sempre diverso da cioè dalla tua immaginazione, no? Anche in peggio, in meglio, però...
0: Esatto, poi magari le foto sono ritoccate, non
1: sì.
0: è così, capito? Poi ti si presenta... Sai come,
1: no.
0: Sai come quando lo ordini... Il meme, come quando lo ordini su un sito cinese, poi ti arriva a caso uguale. Vabbè,
1: no,
0: vabbè.
1: No, direi di no, assolutamente no.
0: Io direi che è arrivato il momento di collegarci con la nostra Maria Cristina Zoppa per il Disco Rai.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, all'appuntamento quotidiano con Disco Rai Daily. Oggi torniamo al nostro almanacco musicale, in questo caso dell'11 giugno. L'11 giugno del 1960 il grande Umberto Binti è in vetta alle classifiche con Il nostro concerto, mentre nel 1978, l'abbiamo ricordato da pochi giorni, Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più, tratto proprio dall'omonimo album. Nel 1987 nasce a Livorno il cantatore Enrico Nigiotti, mentre nel 1993, il 10 giugno, Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti è in cima alla Hit Parade. Nel 1998 invece Claudio Baglioni debutta in radio con Da me e te, ma è nel 2001 che Vasco Rossi pubblica proprio l'11 giugno Ti prendo e ti porto via.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: Siamo sempre all'11 giugno, ma in questo caso del 2002, con Vivi Davvero di Giorgia che debutta in radio. Nel 2004 invece Mango rilascia il disco Ti porto in Africa. Nel 2013, l'11 giugno, Alex Britti rilascia l'album Bene così, mentre Paola e Chiara lanciano il loro ultimo disco Giungla. Nel 2015 Ligabue lancia il singolo Non ho che te, mentre nel 2017 Shade a incidere Bene ma non benissimo, che sicuramente diventa un tormentone di quell'anno. Nel 2018 invece Irama vince la 17ª edizione di Amici. Nel 2020 Mister Simpatia di Fabi Fibre certificato disco di platino, mentre nel 2021 l'11 giugno Mahmood pubblica l'album di inediti Ghetto Limpro. E sempre nel 2021 debutta in radio quello che diventerà il tormentone estivo per eccellenza di quell'anno, ovvero Mille di Fedez, Achille Lauro e Rita Berti.

0: E qui già la... così alle 7:44, ma ti rendi conto?
1: Senza caffè, tra l'altro, non me lo sono manco
0: oggi
1: preso.
0: Oggi neanche ha voluto la colazione, perché ieri ha mangiato troppo,
1: come
0: mi dicevo,
1: un bufalo.
0: Ho mangiato io l'ho lasciata ieri in trasmissione. A parte, scusa, adesso però non è carino, perché ieri, per chi ci sta ascoltando, hai detto che a colazione tu mi avresti portato un cornetto con la gorgonzola. Dov'è?
1: Hai ragione. Comunque è il gorgonzola, un maschietto.
0: Come?
1: Non è la gorgonzola.
0: Il gorgonzola.
1: È no. Il gorgonzola, è
0: ma,
1: certo.
0: Beh, ma vari se non
1: sta. Vabbè, senti, allora facciamo così che l'ho ordinato, sta arrivando a bordo di un'ape Piaggio guidata da Mick Jagger.
0: Ok, sta arrivando. Se me la porta lui, guarda, esatto. Lo mangio senza problemi.
1: Sta facendo un po' un giro perché adesso è a Stromboli, però aspetta, mo passa dalla Lombardia, prende
0: sta
1: una
0: arrivando,
1: bella forma di zola e te la porta.
0: Sta arrivando.
1: Comunque, a proposito di viaggi, ma tu lo sai che nel 2030 potremo volare dall'Italia al Giappone in meno di 3 ore?
0: Ma secondo te com'è possibile?
1: Ma io ho paura, a me fanno... No, io sono boomer su ste cose. Vabbè, allora, praticamente hanno completato con successo, appunto, il team, diciamo, aerospaziale, con successo un test cruciale su un prototipo di velivolo ipersonico, spingendolo fino a Mach 5, ovvero circa 6.000 km orari. Il progetto mira a collegare rotte come Londra-Tokyo in appena 2 ore e mezza, superando di oltre 2,5 volte le prestazioni del mitico Concorde. Nonostante l'ottimo superamento dei test di resistenza termica e combustione, il debutto dei voli commerciali è stimato prudenzialmente, e direi anche che fanno molto bene, tra il 2030 e il 2040. La competizione globale è comunque apertissima, con colossi statunitensi ovviamente e la NASA, affiancati dai massicci investimenti della Cina, pronti a contendersi il futuro dei cieli. Ragazzi, ma voi viaggereste su un Boeing supersonico che vi porta praticamente dall'altra parte del mondo in pochissimo tempo?
0: Ma
1: io non
0: ovvio,
1: lo so.
0: Se arrivo prima, perché no?
1: Tu dici.
0: Di
1: certo posso dirti, non saranno mai in competizione con i nostri trasporti pubblici italiani,
0: Ah, quello guarda, proprio sicuramente.
1: Proprio non c'è competizione. E allora, adesso arriva anche Jacopo Orratini con Appunti sulla felicità.

0: E a proposito di appunti sulla felicità, sono quasi le 8, mancano pochi minuti, vi abbiamo chiesto questa mattina quali sono i sogni più strani che tenete nel vostro cassetto, e sono arrivati già un po' di messaggi. Giulia, ce li abbiamo, li vogliamo leggere?
1: Veramente sono sempre più
0: scioccata,
1: scioccata proprio, mi è arrivato anche il sogno di mangiare la polenta.
0: Ecco, no, comunque... col Zola.
1: Ciao Radio, io da piccolo volevo fare il controllore delle porte automatiche dei supermercati. Mi piaceva l'idea di far entrare e uscire la gente con dignità. Che carino!
0: Ma se una porta automatica si apre da sola?
1: Dici che... Purtroppo cioè, il nome è anonimo, quindi okay. Non so, ciao anonimo, e si apre da sola, però va bene.
0: Va bene così. Vabbè, ognuno ha i suoi sogni, non giudichiamo, mettiamo una base.
1: E ecco un altro messaggino. Il mio sogno era fare il tester ufficiale dei lettini da spiaggia. Dovevo solo sdraiare e dire ok, questo è più comodo del precedente.
0: Beh, vabbè, ci piace,
1: vabbè, è un bel lavoro, nel senso ti tratti bene.
0: Sai come chi fa le pubblicità dei materassi anche,
1: sì,
0: che sta lì, finge di dormire.
1: Ci sta. Alessia, io volevo fare quello che mette i suoni nei videogiochi quando cammini sull'erba, tipo fresh, mi sembrava un lavoro serio. Alessia, non so che lavoro fai attualmente, ma...
0: Mi piace il mi sembrava un lavoro serio,
1: sei
0: degno.
1: Sei molto simpatica. Il mio sogno era diventare il tipo che nei film spegne le luci dei palazzetti uno per uno. Mi sembrava magia pura, ma quali sono le luci? Che film guardavi?
0: Vabbè, ma è un sognatore, ma lascialo sognare, povero. Okay. Più che altro che fatica.
1: E poi c'è Carlo. Poi? Ciao Carlo. Io da piccolo volevo fare il traduttore delle discussioni dei piccioni. Tipo capire cosa si stanno urlando tra loro sui tetti. Carlo, è un'iniziativa bellissima.
0: Ma comunque io sono d'accordo con lui, cioè condivido questa idea, perché secondo me, cioè, loro si parlano veramente, cioè hanno dei veri e propri accesi dibattiti. Tu non li senti sugli alberi quando tra di loro?
1: Carlo,
0: vabbè,
1: Carlo, sono le 7:53 e mi hai veramente sconvolto la mattinata.
0: Parola d'ordine: sconvolta. Giulia è sconvolta.
1: Cioè, perché poi la cosa divertente è che ha detto il traduttore delle discussioni dei piccioni.
0: Esatto.
1: Cioè, quindi già
0: è un livello avanzato.
1: È un livello proprio avanzato, perché già pensava appunto che perché i piccioni discutono. Vabbè, comunque.
0: Secondo me sì, perché si litigano le bricioline. Tu non l'hai mai visto? Poi aspetta, io a volte li ho visti litigare i piccioni comunque, e si gonfiano tutti.
1: Ma voi?
0: Sì, e poi fanno dei versi strani. Ha ragione, io sono d'accordo con lui, mi piace questa idea. Se la brevetti, fammelo sapere.
1: Non lo so, forse nel Duomo i piccioni prendono qualche sostanza particolare. Che non... Comunque, io da piccolo volevo fare il traduttore. Ah, non l'ho già detto. Il mio sogno era aprire un negozio solo di oggetti che non servono a niente, ma ti rendono felice, tipo palle di neve anche ad agosto. Che bello! Questo, guarda, una cosa, veramente un'idea
0: sì.
1: Bellissima.
0: Guarda, io compro già cose inutili, quindi sarei la prima cliente. Sì, le palle di neve ad agosto, beh, un freezer molto grande.
1: Va bene, io volevo fare il posizionamento ufficiale dei cuscini nei divani degli alberghi, perfettamente simmetrici sempre, e ci sta.
0: Beh,
1: questo comunque è un lavoro molto
0: ordinato.
1: Sì. Poi, da Alessia sempre, il mio sogno era fare il commentatore delle persone che corrono per prendere l'autobus. Tipo,
0: no.
1: Partenza lenta,
0: no, tipo
1: partenza lenta, recupera troppo tardi, ma con grande stile.
0: Mi piace, questo
1: adoro,
0: mi piace.
1: Adoro, sei simpaticissima, adoro.
0: Ma sai che a proposito di questo, ho visto una ragazza a Milano, un video che è diventato tra l'altro virale, di questa ragazza appunto che correva e che si è posta questa challenge, questa sfida, ha letteralmente attaccato con dello scotch un telefono
1: sì.
0: Sul tram. Sul
1: no.
0: Retro di un tram, ha aspettato che partisse, e la challenge era che doveva correre tanto forte da riuscire a recuperare il telefono non appena il tram si fosse fermato alla fermata dopo.
1: Io sarei diventata proprio...
0: Io avrei perso il telefono, proprio
1: no.
0: Buttato.
1: No, io pur di prendere il mio telefono avrei vinto anche una maratona a New York.
0: Campionessa olimpionica.
1: Campionessa, sì.
0: Sbloccato un nuovo talento di
1: Ciao,
0: Giulia.
1: Ciao Radio, io volevo fare il responsabile dei suoni della vita, tipo scegliere il rumore giusto quando qualcuno apre una finestra al mattino.
0: Ah,
1: che carino.
0: Bello.
1: Bello.
0: C'è della poesia.
1: Potresti fare il compositore nei film.
0: Esatto.
1: Il mio sogno questa è Carla. Il mio sogno era essere quello che decide quando nei film parte la musica triste, tipo ok, adesso è il momento di soffrire. Cioè, non ho capito, scusa, però c'è qualcosa che non mi torna.
0: Cioè, c'è qualquadra che non cosa.
1: Il mio sogno era essere quella che decide quando nei film parte la musica triste, tipo ok, adesso è il momento di soffrire.
0: Ok.
1: Tu stai capendo?
0: È un po' contorta come cosa?
1: Cioè, tu hai qualcuno soffre?
0: No, che decide il momento in cui arriva la colonna sonora boh, non lo so. Comunque c'è un'app, io sono quella delle informazioni inutili. Sì. C'è un'applicazione che ti dice esattamente, in base al film che stai guardando, il minutaggio, il momento in cui puoi prenderti una pausa e andare a fare pipì o non so, berti qualcosa.
1: Ma ti serve l'app? Ma metti stop col telecomando, lo fermi. Ma cioè io dico,
0: ma io ancora la TV analogica, non ho la smart TV.
1: Cosa? In che
0: sto
1: senso?
0: Scherzando. No, è che con le TV, diciamo, vecchio stampo, non la smart TV, non puoi mettere in pausa, quello va e basta. E da questa applicazione ti dice il film, appunto, il momento. Ah, mi sembra che ti dica i momenti, tipo le scene meno salienti, quelle che ti puoi anche perdere, diciamo. Cioè, e quindi dice, in questo momento puoi andare a far pipì. Tipo quando Giulia recita,
1: capito? È un mondo distrutto.
0: È tipo quando Giulia recita. Puoi andare.
1: È un mondo proprio ormai.
0: Niente, fa finta di niente. Ormai non coglie neanche più le mie prese in giro. Basta.
1: Poi il mio sogno era fare il tecnico delle risate nelle sitcom, tipo premere il bottone giusto per far ridere la gente nel momento esatto. Però mi sembra anche una cosa un po' macabra. Tu non vuoi che la gente ride, tu vuoi proprio, cioè, nel senso, prenditi gli attori, non so.
0: Vabbè, esatto. Le risate finte.
1: Io volevo fare il custode delle cabine telefoniche, anche quando hanno smesso di esistere, per principio.
0: Beh, così. Okay. A me le cabine telefoniche piacciono tantissimo.

0: Mente corta.
1: Ah, emotivamente è corta, è tipo una sorta di training autogeno, di autoconvincimento. Vabbè, direi che di sogni nel cassetto ne abbiamo letti abbastanza.
0: Mi rendo conto che la gente che ci segue
1: sono strani, E vabbè, ma d'altronde
0: facciamoci pure due domande.
1: Ognuno ha il pubblico che si merita, comunque.
0: Inizio a farmi due domande.
1: Scherziamo, vi vogliamo bene anche. Guarda, noi siamo le prime ad essere strane, perciò. E allora, adesso direi che.
0: No, aspetta. Qual è adesso il tuo sogno? Perché dopo che mi hanno detto il loro...
1: Io te l'ho detto, fare shopping in un centro commerciale completamente deserto di notte. Io voglio proprio restare chiusa di notte in un centro commerciale. Quindi faccio appello a tutti i direttori d'Italia, se mi stanno ascoltando, di realizzare questo sogno.
0: Vuoi sapere qual è il mio sogno nel cassetto?
1: Dimmi.
0: Te lo dirò dopo un po' di canzoni, perché un po'...
1: Va bene, allora arrivano anche loro i Pinguini Tattici Nucleari.

0: A Mattina Tutta Italiana Estate sono le 8:02 minuti. Ed eccoci rientrati, siamo ufficialmente nella seconda. Eccoci qui, buongiorno. Oggi lo sai che sono un po' così, tra l'altro ho dormito di meno e mi sento più attiva.
1: Ecco, è quello che è successo a me ieri, invece ecco. Oggi stanotte ho dormito troppo, purtroppo.
0: Portateli un caffè, per favore, una caraffa.
1: Ma tu dimmi. Lo sai che in Cina sta spopolando.
0: Ma perché ce l'hai con la Cina?
1: Perché qualcosa di, un dispositivo che è qualcosa di folle.
0: Cioè?
1: Si chiama Moa ed è un dispositivo con labbra in silicone che permette alle coppie lontane di scambiare.

0: scambiarsi baci tramite smartphone. L'idea è nata durante il lockdown, quando l'inventore Zhao Zhang era separato dalla sua fidanzata. E questo, diciamo, dispositivo si collega al telefono tramite USB,
1: okay,
0: e grazie ai sensori di movimento nascosti nelle labbra artificiali riesce a registrare e riprodurre pressioni, movimento, saliva,
1: addirittura,
0: e perfino il suono del bacio ricevuto. Inoltre si riscalda leggermente per rendere tutto più realistico. E Zhao, che oggi ha 31 anni, aveva già studiato il problema della mancanza di contatto fisico durante le videochiamate,
1: sì,
0: con la sua appunto fidanzata, e durante appunto queste restrizioni del Covid è stato proprio accelerata questa idea fino alla creazione del primo prototipo. È stato lanciato sul mercato a 37 euro, e il dispositivo ha venduto migliaia e migliaia di unità in poche settimane. Ora l'azienda si sta espandendo anche in Europa e in Italia compresa.
1: Pensavo stesse progettando altri prototipi.
0: Quelli già ci stanno, non ti
1: preoccupare. E no, infatti non inventano nulla di nuovo.
0: Quelli già ci stanno, okay. E non finisce qui, perché la startup sta già lavorando.
1: Ma
0: tu sei avanti, ma io qua un genio del
1: male. In realtà ho collaborato.
0: Ecco, in realtà la startup sta già lavorando a nuovi dispositivi per l'intimità a distanza, tra cui una macchina per simulare gli abbracci e una funzione che permetterà di sentire il battito cardiaco del partner durante le chiamate.
1: Ma io poi ci credo
0: io,
1: che
0: io pensavo male, invece penso che carino era il battito
1: che cuccioli
0: cardiaco.
1: Abbiamo pensato malissimo, ve lo diciamo, ma secondo me anche voi da casa
0: invece era una cosa così romantica.
1: Ma io poi ci credo che noi ci stiamo estinguendo se andiamo avanti così,
0: cioè adesso,
1: con i baci virtuali,
0: adesso pure il bacio,
1: dai,
0: fatto quel gadget per sentire la saliva,
1: ma
0: cioè
1: dai,
0: per baciarti di prima collegare il wifi, poi metti, ti si stacca il wifi, non ti va, intanto rimani con la bocca aperta senza...
1: rimani no, lì così, guarda, e dici sto bacio ma non arriva. Sono strano,
0: cioè veramente perdi il wifi, che ti succede?
1: E basta, rimani
0: se
1: lì
0: non
1: così,
0: c'è campo, rimani con la tipo pesce lesso,
1: vai in bianco, vai in bianco, mi spiace.
0: Però certo è assurdo, se ci pensi, riprodurre questa cosa, devi stare proprio, si senti proprio il calore, il movimento,
1: ma
0: del
1: infatti
0: bacio,
1: è pazzesco, cioè, ma veramente comunque sì, la tecnologia sta comunque raggiungendo dei livelli assurdi.
0: Ma un amante no?
1: Ma infatti, ma veramente. Seguite i consigli di Giulia, su via, cioè che abbiamo la risposta a tutto qui. Comunque, li vuoi sapere i tre segni della classifica più fortunati di oggi?
0: C'è l'acquario?
1: No.
0: Vabbè, dille comunque. Oggi devi essere caritatevole per i nostri ascoltatori.
1: Bene, possiamo chiudere qui la rubrica dell'oroscopo, perché non c'è l'acquario. Domani niente.
0: Gemelli non c'è.
1: Sì, i gemelli ci sono.
0: Ma bene, tu ti metti i tuoi... scusami.
1: Però me l'ha fatta Paolo. Cioè io stanotte ho chiamato Paolo Fox,
0: sì,
1: e anzi stamattina prestissimo, che poverino, lo sto buttando giù dal letto. Infatti se vedete delle borse sotto gli occhi a Paolo, diciamo,
0: ragazzi,
1: è per colpa,
0: sapere
1: è per
0: lei,
1: colpa mia.
0: Sì, dovete sapere che lei appunto fa l'oroscopo dei tre segni più fortunati, migliori e tutto. Guarda caso c'è sempre comunque Gina e Rigide, il gemelli, e lei gemelli. Quindi io non è che voglio pensare male, però fate voi, dai, dimmi.
1: Ma non è colpa mia, perché giugno è il nostro,
0: sì,
1: è il nostro mese,
0: sì.
1: Vabbè, comunque ci siamo messi al terzo posto, voglio dire, quindi con un 8, cioè alla fine siamo modesti. Allora, la scia fortunata, cari gemellini, all'ascolto del vostro mese di compleanno continua a farsi sentire alla grande. Vedi, ma perché il mese del compleanno, io te l'ho detto,
0: sì, forse hai ragione.
1: Forse. Oggi la fortuna vi assiste soprattutto nelle parole. Se dovete fare un discorso, convincere qualcuno o superare un colloquio, siete imbattibili. Sarete brillanti, spiritosi e al centro dell'attenzione. Occhio anche a un possibile messaggino o a una notifica sul telefono che vi farà svoltare la serata. Non male, non male. Comunque, al secondo posto troviamo il segno del Capricorno con un bel 8,5. Allora, voi di solito puntate tutto sul duro lavoro, ma oggi l'universo ha deciso di fare un'eccezione e regalarvi una scorciatoia. Arrivano coincidenze fortunate, telefonate inaspettate o soluzioni magiche a problemi che vi trascinavate da giorni. Sarete anche insolitamente irresistibili e leggeri, un mix micidiale che vi farà ottenere tutto quello che volete con la metà dello sforzo. Fatturato e felicità. E poi, rullo di tamburi, al primo posto abbiamo il segno del Cancro con un bel 9. Sipario, applausi e luci puntate su di voi. Oggi la luna vi regala un'energia pazzesca e una fortuna sfacciata. Andiamo a giocare a Super Enalotto con loro. Allora, siete empatici, magnetici, avete un sesto senso che non sbaglia un colpo. Se sentite che è il momento di fare una mossa, che sia sul lavoro o in amore, fatela. La dea bendata ha deciso di fare il tifo per voi, quindi bando alla timidezza e andatevi a prendere tutto. E allora, questi erano i tre segni più fortunati di oggi. Ovviamente il nostro è un gioco, perché l'oroscopo dispone ma non impone, quindi credeteci se volete, ma soprattutto affrontate ogni giornata con tanto buon umore, così come facciamo noi su Mattina Tutta Italiana Estate. Giulia, cosa c'è? Ti vedo perplessa stamattina, che c'hai?
0: Non lo so, questi segni mi...
1: comunque, perché non gli ho messo l'acquario? Io lo so, che dobbiamo fare?
0: Ma parlando di notizie serie, perché qua serve l'ingegno in tutto,
1: dimmi.
0: A Bari stanno avanti, perché noi diciamo in Cina i dispositivi, il bacio e tutto.
1: Beh,
0: però
1: hanno combinato?
0: Invece di perdere tempo in queste smancerie, passiamo alle fasi più serie, perché devi sapere che durante, sempre parlando di Bari, quindi non di Cina, i colloqui in carcere, c'è stato un bacio che è servito a qualcosa di più del romanticismo. La fidanzata di un detenuto, legato al clan mafioso Strisciugno, sarebbe riuscita ad introdurre clandestinamente tre schede SIM intestate a prestanomi. Sai com'è avvenuto questo passaggio? Di bocca in bocca.
1: Ma dai.
0: Camuffato da un bacio durante colloqui visivi. Grazie a quelle SIM inserite appunto in telefoni cellulari i detenuti, che erano legalmente nelle cellule, il boss continuava a impartire ordini all'interno del carcere, quindi estorsioni, agguati, incendi di auto, tutto. E lo stesso uomo, spinto dalla gelosia, aveva ordinato ai suoi complici di rubare e incendiare l'auto della fidanzata. Quindi ce l'aveva denunciato il tutto come un furto ad opera di ignoti, proteggendo così il compagno che l'aveva fatta colpire. L'operazione si chiama Re Nero e conta di 4 arresti, cioè da farci una serie televisiva. Quindi in pratica questa ragazza,
1: peggio di mare,
0: andava
1: fuori
0: nel
1: qua.
0: Carcere di Bari,
1: okay.
0: E facendo finta di baciare in bocca
1: gli passava le
0: SIM con i baci.
1: Ingenio.
0: E questo qui, con queste SIM passate dal bacio, all'interno faceva questi atti criminali di quindi pensa a te che si fa col bacio, non queste cavolate,
1: i baci
0: così,
1: wireless
0: in Cina che fanno i romantici, il wifi,
1: stanno avanti in Puglia, che ti devo dire,
0: comunque pugliesi, voi, ve l'ho sempre detto, avete una marcia in più.
1: Arriva anche Venditti con Notte prima degli esami.

0: sempre i brividi con questa canzone di Antonello Venditti, un senza tempo, poi lo amo veramente come cantante, non vedo l'ora di andarlo a vedere in concerto. Tra l'altro so che ieri stavi guardando Giulia, che è apparso sul palco.
1: Sì, perché devi sapere che ieri c'è stato proprio, come dicevamo prima, sold out per Achille Lauro e tutto lo stadio olimpico, quindi veramente che bello. Ed è stato proprio ospite di eccezione per l'esordio di Achille Lauro,
0: okay,
1: Antonello Venditti, che ha duettato insieme ad Achille in anteprima Che tesoro che sei.
0: Che meraviglia.
1: Era un brano del 1999 di Venditti, che tra l'altro sarà in uscita sulle piattaforme dal 10 giugno, e poi anche Brividi con Notte prima degli esami. Quindi pensa che meraviglia, Teatro Olimpico, Venditti, Achille Lauro, sold out.
0: Ecco, io voglio proprio andare a vedere Venditti live a Roma. Quindi adesso mi devo organizzare in qualche modo, e sono fan di tutte le sue canzoni, le conosco tutte a memoria. Dai, magari più tardi la mettiamo. Dai, che tesoro che sei.
1: Che tesoro che sei è una di quelle canzoni proprio, tra l'altro c'è tutta una storia dietro, quindi dopo che la metti, se la metti ti racconto.
0: Tu mi racconti
1: qualche aneddoto.
0: Ci piace questa cosa. E questa era anche un po' una dedica a tutti i ragazzi che tra poco avranno la prima e la seconda prova scritta della maturità. Forza ragazzi, ce la potete fare, siamo con voi, e intanto ovviamente vi teniamo compagnia con la nostra musica. Ma a proposito di scuola, stavo leggendo che per alcune scuole quest'anno, insomma, l'inizio potrebbe essere anticipato. C'è in ballo, diciamo, un progetto. L'Emilia Romagna sarà la prima regione a sperimentarlo, e la scuola potrebbe cominciare a fine agosto. Poveri ragazzi, mi viene da dire.
1: Ma lasciateli in pace questi ragazzi, ma basta. Ma perché?
0: Ma veramente. Tu pensa che allora dal 31 agosto al 14 settembre in 42 comuni i bambini delle scuole primarie potranno partecipare ad attività extrascolastiche volontarie. Quindi ecco, ci saranno, specifichiamo, delle attività facoltative, non proprio il programma, diciamo, dell'anno. Pensate, per accompagnare il passaggio tra la fine dei centri estivi e il ritorno in classe, quindi una sorta di preparazione propedeutica poi all'anno, diciamo, scolastico. Le lezioni inizieranno regolarmente il 15 settembre. Il calendario scolastico non cambia. L'obiettivo della regione è aiutare le famiglie a gestire le settimane in cui molti genitori sono magari già tornati al lavoro, ma la scuola non è ancora ripartita, quindi insomma un ibrido tra un centro estivo e la scuola. Il progetto, finanziato con 3 milioni di euro, parte come sperimentazione. Nelle intenzioni della regione dovrebbe diventare strutturale poi dal 2027, con una possibile estensione a tutto il territorio regionale. E secondo voi è una buona idea, sì o no? Soprattutto chiediamo magari ai genitori.
1: È ovvio che no.
0: Però chiediamo anche ai genitori all'ascolto, che secondo me sono propensi per questa iniziativa, che tra l'altro genitori che non troviamo più la mattina mentre veniamo qui in radio. Infatti lo diciamo sempre, da quando sono finite le scuole c'è proprio il deserto, soprattutto qui a Roma, ma sicuramente anche nelle altre città. Genitori, allora, come state gestendo questi primi giorni di, insomma, figli a casa e non a scuola? Adesso ci saranno i centri estivi, però insomma fateci sapere se secondo voi questa iniziativa è una buona idea.
1: Va bene, non è una buona idea, ma sono le 8:19, siamo sulla radio tutta italiana, estate, ed è arrivato il momento dei compleanni.
0: E allora vai, dici.
1: Oggi è il compleanno di Joshua Jackson, che compie 48 anni, un grandissimo attore americano.
0: Happy birthday!
1: Happy birthday di Shia LaBeouf, 40 anni, di Benedetta Porcaroli, che compie 28 anni, e Jean Alessi, che compie 62 anni.
0: E allora tantissimi auguri.
1: Oggi non è nato nessuno.
0: Ma poverini, ma loro sì, perché?
1: Sì, ma poca gente.
0: Dici, poca gente.
1: Poca gente, non so.
0: O settimana prossima preparati, che è il mio, Cioè, voglio una festa proprio in grandi
1: stile.
0: Settimana
1: prossima io ti faccio un compleanno a base di gorgonzola, polenta, così sei contenta.
0: Ecco là, guarda, ti stavo aspettando.
1: Tu devi sapere che, a proposito di persone influenti nel mondo, il Time ha inserito Kimi Antonelli tra le 100 personalità più influenti nel mondo dello sport nel 2026. Allo stesso livello di Yannick Sinner. E proprio ha detto che è la nuova leggenda della Formula 1. E un anno fa, durante la sua stagione di esordio appunto in Formula 1, scrive che il 19enne sarà 7 volte più campione del mondo di Lewis Hamilton.
0: Però Beh, insomma, non sei convinta?
1: Non sono no, pensavo che 19 anni è veramente una...
0: Beh, è molto giovane.
1: Perché anche alla fine Sinner, quanti ne ha? 21, 22?
0: Che non lo so, dopo controlliamo. Comunque sì, sono molto giovani.
1: Sono già arrivati a dei numeri...
0: Beh, c'è da dire che cominciano anche molto presto. Perché di solito coltivano magari la passione per uno sport specifico proprio da bambini e veramente lo fanno... insomma a livelli molto anche molto stressanti a volte, perché
1: tu che
0: poi
1: sport
0: quando
1: fires?
0: Quello di aprire e chiudere il frigo.
1: Ecco, vedi già qualcosa.
0: Ogni tanto lo faccio col braccio destro, ogni tanto col sinistro, così li alleno entrambi.
1: No, è già qualcosa.
0: È già qualcosa. Il problema è che poi quando apro il frigo finisco sempre per mangiare, quindi vanifico gli effetti del mio poco sport.
1: Ci sta.
0: Tu fai sport?
1: No, ovviamente.
0: Ma
1: no.
0: Se ti ho visto ieri che stavi in palestra?
1: No, quello era un film.
0: Com'era un film? Era uno spoiler.
1: Io faccio sport solo quando mi pagano come attrice.
0: Ma io infatti,
1: cavolo.
0: Capito, ma io infatti ti ho visto ieri in palestra e ho detto ma va che brava Giulia, no. Ti stavo anche per chiedere in che palestra vai, che ti raggiungo.
1: Mi avevano fatto le storie alle scene del film che stavamo girando.
0: Ok, che poi magari ci dirai dove sì. Poterti vedere.
1: Però comunque anche nel film non ero una grandissima performer.
0: Dai, non sei stata una grande atleta.
1: Purtroppo direi di no, infatti hanno dovuto rifare 10 volte la scena perché non riuscivo a alzare neanche i pesi da 5 kg, capito?
0: Ma guarda, ma io mi sento come te, perciò guarda, è tutto nella norma.
1: È tutto molto bene.
0: E allora ci ascoltiamo anche una canzone, Mattina tutta italiana estate, e su Rai Radio tutta italiana arriva anche Clara con Prima Donna.

0: che voglia di vacanze, che voglia di vacanze. Giulia, dove mi porti?
1: E a proposito di vacanze, come tu sai, se c'è una cosa che in Italia non cambia mai è la voglia di mare appena arriva il giugno.
0: Già.
1: E ogni estate ci sono luoghi che diventano più di altri veri protagonisti delle vacanze.
0: Dimmi, sono tutta orecchie.
1: Allora, le destinazioni più gettonate di quest'estate 2026 sono: al primo posto ritorna la Sardegna, che è il sogno assoluto. La prima regina è sempre lei, appunto, perché c'è la Costa Smeralda, la Maddalena. E insomma, la Sardegna resta il simbolo del mare italiano, la cartolina, no? L'acqua che sembra i Caraibi, eccetera.
0: E io mi sa che andrò lì, almeno una settimana, sì, con papà dobbiamo organizzare.
1: Poi c'è la Puglia.
0: Non so dove, ancora in che parte della Sardegna. So la Puglia, la Puglia, dove?
1: La Puglia, perché seconda protagonista assoluta è il Salento, Polignano Mare, Ostuni e Gallipoli. La Puglia è diventata l'estate dei tramonti, delle masserie, delle serate infinite, di tutto, di panzerotti, e quindi la gente è impazzita per la Puglia, ma anche dall'America. Devi sapere che l'anno scorso su Booking Polignano Mare era il posto più gettonato di Booking mondo.
0: Ah, vedi? Ma guarda, ma adesso mi fai venire in mente, l'altro giorno stavo facendo le unghie e la ragazza che me le fa è russa. E
1: che c'entra che è russa?
0: No, perché dico, dalla Russia conoscono benissimo la Puglia.
1: Che ti diceva?
0: Conoscono benissimo la Puglia e mi ha detto che lei le vacanze le vuole passare in Puglia, e mi ha detto tutta una serie di destinazioni la conosceva meglio di me, che sono mezza pugliese, capito?
1: Ma lei dove viveva? A Roma o sono andata in Russia a farti le unghie?
0: Sono andata in Russia col Boeing, quello che ci mette 3 ore.
1: Avrei visto offerta unghie 39 euro però volo 2005,
0: esatto.
1: E tu ci sei cascata.
0: Sì, ma io guarda, la regina di queste cose, mi ha già capito.
1: A me capita anche. Vabbè, comunque poi c'è la Sicilia. Io vorrei troppo andare in Sicilia.
0: Ma sai che anch'io è una meta che dove vado
1: solo,
0: diciamo,
1: che,
0: poco.
1: Non so, solo che adesso non mi sento che non sono troppo egocentrica lì, perché c'è andata Dua Lipa, ci sta quell'altro,
0: capito?
1: Con l'ape, come si chiama quell'altro?
0: No, ma tu li oscuri tutti, Mick Jagger.
1: Mick Jagger,
0: ma
1: ciao,
0: no,
1: spostati.
0: Cioè, ma levati proprio.
1: Lasciami pure l'ape.
0: Sta arrivando Giulia Ragazzini, ragazzi, cioè, ma voglio dire, ma Mick Jagger, levati, ma chi sei? Ma io non lo so.
1: Ma dove va, dai? Comunque, Taormina, le Isole Eolie e San Vito Lo Capo sono i posti più gettonati, quindi...
0: Però le Isole Eolie c'è lo squalo bianco.
1: Quello è il problema.
0: Ti vai a immergere nella gabbia metallica.
1: E allora devi andare in Calabria. Non c'è niente in Calabria, ancora non
0: che
1: è trovato.
0: Che io sappia, no.
1: Cerca qualcosa.
0: Adesso provo a cercare qualcosa. A parte l'anduia piccante, non credo che ci sia altro.
1: È buona.
0: Mamma,
1: comunque,
0: che buona.
1: Comunque in Calabria è una delle sorprese degli ultimi anni, perché c'è un mare caraibico, i prezzi sono fortunatamente più accessibili rispetto alla Sardegna, Puglia, eccetera. E niente, poi ci sta Capo Vaticano, che è uno dei posti con il mare più bello. E vabbè, poi non per andare sul banale, ma la Campania resta sempre comunque nella classifica, perché giustamente la costiera amalfitana con le isole come Amalfi, Capri,
0: che
1: eccetera,
0: meraviglia, sì.
1: È sempre il top. E una cosa veramente interessante, come dicevamo, è che sempre più stranieri scelgono l'Italia per il mare. E comunque agli americani piace più la Toscana. Ai francesi piace più la Liguria e la Sardegna.
0: Ok.
1: Ai tedeschi piace più la Puglia. Infatti è vero, è pieno di tedeschi.
0: Anche
1: Puglia.
0: I laghi tedeschi.
1: Sì, sì.
0: Ma loro fanno il bagno anche a gennaio, cioè questo è il problema. Io me li becco sul lago dalle mie parti, cioè loro veramente con l'acqua a meno 20, io non so come facciano. Nuotano belli, beati, come se ci fosse, sai, quel clima subtropicale.
1: Perché sono abituati.
0: Sì.
1: Comunque per molti stranieri l'Italia non è solo una vacanza, è proprio un'esperienza completa, fatta di cibo, mare, paesaggi, perché poi vanno in Puglia, si prendono il panzerotto, vanno in Toscana, si fanno il vino, cioè è un'experience veramente.
0: È un'experience.
1: E poi diciamo che cresce sempre più la voglia con il trend dei luoghi meno affollati, quindi spiagge segrete, calette raggiungibili solo a piedi. C'è proprio un trend che va molto sui social, che è la ricerca dei posti che non sono ancora scoperti. Poi il problema è che li scoprono, ci fanno le foto
0: e arriva tutta la gente.
1: E poi non solo, sempre più persone viaggiano in treno o in auto invece che l'aereo. E io sono stata io a lanciare questo trend.
0: Sì, infatti devo dire che questo trend è tuo.
1: devo dire, perché
0: è tuo.
1: Io, se posso evitare di prendere l'aereo. Un aereo di 40 minuti anche facendomi il giro del mondo con una nave a non so 40 giorni.
0: No, io sono team aereo, ma ti tengo la manina.
1: Ma
0: davvero?
1: Paura. Guarda,
0: non ti preoccupare.
1: Io già ho i brividi.
0: Ti dai tranquillanti, ti metto
1: sulla terraferma. Se devo andare anche con te in aereo, io proprio veramente.
0: Si sta chiedendo: ma perché mi hanno messo questa qui? Io ero tanto tranquilla, cioè non lo so.
1: Vabbè, comunque, ragazzi.
0: Ormai
1: adesso
0: mi devi tenere, mi spiace.
1: Purtroppo mi tocca. Ma io voglio sapere da voi: qual è il posto in Italia dove vi sentite davvero in vacanza?
0: Ecco, ditecelo, che non lo diciamo a nessuno, perché vogliamo mantenere questo alone di privacy.
1: Ditecelo. Oggi non vuoi neanche più dire il numero.
0: No, oggi così. Scusami, ce lo devono dire loro. Non l'avete già memorizzato? Allora scriveteci al 334-604-5640. E intanto arriva anche un grande classico dal passato, Lucio Battisti con Respirando.

0: una bella carrellata non stop. Eccolo, sentilo, Biagio Antonacci, You and Me con il suo nuovo singolo. Sono le 8.42 di Mattina Tutta Italiana Estate. Siamo quasi verso il termine di questa seconda ora insieme, ma c'è ancora tanto tempo da passare in questa mattina, perché ci teniamo in compagnia fino alle 10. E io intanto ho una notizia che arriva appunto da Londra, ma che riguarda un'impresa tutta italiana. E per gli amanti del dolce vi annuncio che deteniamo il record mondiale per il tiramisù più lungo del mondo, e io vorrei andare a mangiarlo, Giulia, questo tiramisù. Dici che se lo sono già spazzolato tutto?
1: Ma sicuro, cioè.
0: Sicuramente, figurati. Allora, questo tiramisù ha una lunghezza ufficiale di 440,58 metri, ben oltre i 300 metri ipotizzati inizialmente, e il dessert veneto è entrato nel Guinness World Record come il dolce più lungo del mondo, superando nettamente il precedente primato di 273,5 metri stabilito a Milano nel 2019. Il record è stato certificato dal giudice Lorenzo Veltri domenica 26 aprile, quindi è di qualche, diciamo, insomma di qualche mese fa, presso la Chelsea Old Town Hall, al termine di due giorni di lavoro che hanno coinvolto oltre 100 chef e volontari, coordinati dal maestro Mirko Ricci insieme al gruppo Etica del Gusto. L'iniziativa è stata organizzata, promossa e si è trasformata in uno degli eventi più significativi dedicati alla cultura gastronomica italiana nel Regno Unito. Allora, per raggiungere la lunghezza richiesta dal regolamento, almeno 8 cm di altezza e 15 di larghezza, il dolce è stato composto da oltre 30 file curve lunghe 8 metri ciascuna, disposte in sequenza continua come una lunga serpentina, e il risultato finale ha superato anche altri tentativi recenti, come quello del 2018 a Villest oppure del 2015 a Gemona del Friuli, dove il record riguardava però il peso complessivo e non la lunghezza. Il tiramisù è stato inoltre dedicato simbolicamente al re Carlo III e alla regina Camilla, con un messaggio celebrativo in lettere dorate: grazie Your Majesty, grazie Vostra Maestà. E allora, voi lo mangereste un tiramisù così? Io sì, personalmente. Mamma mia, che voglia, che fame.
1: Ma non sarà rimasto niente, che ti mangi?
0: Ma dici che sono spazzolato già tutto?
1: Ma sicuro.
0: Vabbè,
1: comunque, tu vuoi sapere gli italiani al ristorante all'estero?
0: Cioè,
1: cosa
0: raccontami.
1: Fanno? Comportamenti imperdibili.
0: Vai, sono curiosa.
1: Sono le 8.45, parliamo degli italiani e di cosa fanno all'estero, perché lo studio del menù come fosse un esame.
0: Ok.
1: Tu lo fai?
0: No.
1: Prima cosa, il menù. L'italiano lo studia come se fosse veramente.
0: No, io tra l'altro sono una di quelle persone che si siede, comincia a chiacchierare con l'altra persona. Poi nel frattempo i camerieri, sai, ti portano il menù, quindi si aspettano che tu lo legga per decidere. Io sono ancora lì a chiacchierare.
1: Quindi tu non sei una di quelle che legge tutto, confronta tutto, no, chiede spiegazioni.
0: Sono
1: e poi
0: quella
1: la cosa più simile a quella della cucina italiana.
0: No, sono quella che arriva e dice, quando arriva il cameriere dice: mi lascia ancora 5 minuti, per favore. Che poi diventano 10, 15,
1: ovvio,
0: 20.
1: Ovvio. Poi c'è la seconda scena classica, la richiesta del parmigiano, perché noi italiani, cioè, nel senso, arriva il piatto e parte subito: scusi, avete il parmigiano? E il cameriere entra in crisi culturale, perché non sa se dire no o chiamare un collega più esperto, perché
0: certo,
1: non è che all'estero la pasta per forza c'è il parmigiano, la cosa.
0: No, ma poi adesso non me ne vogliano, insomma, le persone che vivono all'estero, ma io dico,
1: ma noi siamo italiani, no, siamo top.
0: Io vedo delle cose, allora, tipo già nella vicina Svizzera, tu devi sapere che la carbonara, e ora tutti i romani verranno i brividi,
1: si suicideranno, sì,
0: esatto, la fanno con la panna, e non sto scherzando. Lo so, Giulia ha fatto.
1: Posso svelarti un segreto?
0: Dimmi, la fai
1: io
0: anche
1: non
0: tu.
1: Non ho mai mangiato la carbonara in vita mia.
0: Ma tu sei romana, Giulia. Ma sei romana? Ma che romana sei? Sei una romana fake.
1: Sono proprio il fake del fake. Mai mangiato.
0: Che te mangi tu?
1: Ma infatti, guarda, sono uno scandalo.
0: Ma io non lo so,
1: mai
0: parole.
1: Assaggiata. Vabbè, cioè, una volta ho assaggiato una carbonara vegan gourmet.
0: Dai.
1: In un ristorante Michelin.
0: Ma ti prego, ma la carbonara vegan, ma cos'è? Cos'è sta carbonara vegan?
1: Comunque, l'analisi della pizza. Allora, noi siamo italiani, andiamo in pizzeria all'estero e lì iniziamo a sudare, perché appena arriva la pizza parte la modalità critica. Guardiamo la crosta, il colore, se la mozzarella è veramente mozzarella oppure formaggio, perché c'è tutta quella cosa, non è mozzarella, è fake.
0: Io la crosta la lascio comunque.
1: Tu sei una di quelle persone che lascia la crosta?
0: Sì.
1: Ecco, ti odio. Io non concepisco quelle persone, mi danno proprio un fastidio.
0: Sì, lascia proprio il cerchio.
1: E lasciano tutta la crosta. Cioè, ma perché? Allora, io ho anche pensato di creare un business in questo, perché ho detto, per le persone come voi,
0: dimmi,
1: che veramente sono molto fastidiose in questo, io vorrei creare proprio una pizzeria. Anzi, se mi state ascoltando, qualcuno vuole investire in questo business.
0: Vai.
1: Una pizzeria che fa la pizza senza crosta, perché è inutile.
0: Certo.
1: Se tanto la dovete lasciare, e poi è anche brutto proprio visivamente.
0: Sì, sì, cioè, no, ma io lascio proprio il cerchio, capito?
1: Ma è bruttissimo. Quando vado, mi sembra di stare a mangiare, non lo so, con le tribù indigene, perché vedo tutti i pezzi di crosta lasciati. È uno schifo, è proprio brutto da vedere. Cioè
0: Giulia è proprio schifata in questo momento.
1: Sì, io non. Cioè, ma poi anche quando vai magari al ristorante con degli uomini, ci sai, le ragazze, no? Lasciano la crosta, ma mangiatevi tutto. Cioè, io quando prendo una pizza la mangio tutta, dall'inizio alla fine.
0: Ma a me piace, la parte centrale, più gustosa. O se no, beh, a Napoli la fanno la pizza col cornicione, quindi c'è la crosta che è ripiena.
1: Sì, è quello, e tu lasci pure quella.
0: No, vabbè, in quel caso no, la mangio.
1: Perché lì
0: perché
1: è un reato,
0: ripiena.
1: Lì i napoletani se ti prendono ti arrestano, te lo dico.
0: Mi buttano in mare.
1: Non si lascia proprio, se ti vede un napoletano che lasci la crosta, chiama un'ambulanza, anzi ti porta direttamente a Varese con la pattuglia.
0: Sì, mai, sì, esatto, mi scorto e mi costa. Senti, allora tu non puoi più entrare qua dentro.
1: No, perché poi dovete sapere che lei nella pizza lascia la crosta, però quando va a Varese si fa la polenta, non è che lascia.
0: No,
1: magari, magari ti mangi pure le cose dell'uccello, come si chiamano, le gambe.
0: Le cose dell'uccello. Vabbè, possiamo chiudere con la trasmissione.
1: Come si chiamano le zampe?
0: Beh, no, ma non è che c'è l'uccellino intero. A parte che io non l'ho mai mangiato, perché mi fa un leggero senso.
1: Ho visto le foto, me le hanno mandate anche.
0: Mi fa un leggero senso. Comunque ti sta ancora aspettando il ristoratore di Varese per la polenta vegan.
1: Non arriverò mai. No, vegan ci mancherebbe, vegan volentieri.
0: Ma tanto non te la fa vegan. Ma non te la fa vegan.
1: Poi. Questo non è un pesto vero. Ecco, un altro momento, il condimento. Arriva la pasta e subito, ma questo non è pesto. Perché, il pesto è pesto. Cioè, noi siamo abituati all'italiano, cioè,
0: ma tu, ma con o senza aglio tu? Il pesto.
1: Ma guarda, a me va bene anche con l'aglio.
0: Ma è che vado, uccidiamo qualcuno aglio, con una bella litata di aglio.
1: Ma a me sì, a me anche queste cose non mi interessano più di tanto. Aglio, cipolla, non.
0: A me torna un po' su, dopo i 30, perché mi torna su l'aglio.
1: Allora, a me non interessa più dei baci con l'aglio e la cipolla, perché tanto adesso c'è questa nuova app che abbiamo detto, che c'è il bacio col wifi a distanza.
0: Bacio
1: quindi
0: a distanza.
1: Basta portarsi questo dispositivo, uscite dal ristorante e vi baciate tramite il dispositivo, quindi.
0: Ma secondo me infatti l'ha inventato una persona che aveva il partner con l'alito pesante, e allora gli fa, sai che c'è?
1: Secondo me
0: ci
1: anche.
0: Ci baciamo wireless.
1: Secondo me anche. Poi il pane, che poi mi veniva un dubbio, ma c'è anche la saliva, però la saliva di chi
0: ma
1: è?
0: Ma di chi è infatti?
1: Cioè non che sarà saliva, sarà dell'acqua riscaldata che riproduce mentalmente la saliva.
0: Ma io lo spero, perché cioè se c'è anche qualcuno tra i lavori strani nel mondo che presta la propria saliva per questa cosa, cioè, no, non, non ci voglio pensare. Andiamo avanti, va.
1: Poi c'è il pane come strumento ufficiale, perché diventa subito proprio uno strumento tecnico per raccogliere il sugo, per aiutare il piatto, per completare il lavoro nel cucchiaio, perché tu devi sapere che all'estero il pane non lo usano come noi, come contorno del secondo di mangiare. Te lo portano come antipasto.
0: Ah, ok.
1: Io sono andata quando ero in Islanda e in Irlanda, in questi ristoranti, tra l'altro anche Michelin e tutto importanti.
0: Perché tanto Giulia va solo in ristoranti Michelin.
1: No, perché a me piacciono.
0: Io volevo invitarla a casa mia, ma tanto mi dirà di no.
1: No, ci vengo volentieri.
0: Ti faccio la carbonara,
1: No, vegana.
0: No.
1: E ti giuro, nel menù come antipasto, tu paghi tipo 400 euro, non lo so, di menù, antipasto era pane col burro. Cioè, in Italia te lo danno gratis con 1,50 euro nel contorno. Oh,
0: guarda,
1: cioè.
0: A me è capitato a Parigi di andare in un ristorante stellato e io ti dico,
1: ci vai pure tu?
0: Una volta, poi amico ho pagato io, quindi chi
1: vabbè,
0: se ne frega.
1: Ma quello è scontato, io non l'ho mai pagato neanche io.
0: Vabbè, cioè, le basi tu dici, cioè, che cavolo.
1: Quello era ovvio.
0: Beh, io ti posso dire che preferisco l'osteria che ti fa 10 euro tutto incluso con il menù della casa. Ho mangiato una lasagna gourmet tutta lì, mi hanno fatto mezz'ora di presentazione sugli ingredienti che io a un certo punto mi sono persa, ho detto ma me la vuoi servire sta lasagna sì o no? Mi è venuta acidità di stomaco. A parte che faceva schifo, cioè, scusate, veramente, cioè non ma, si poteva mangiare, un sugo che aveva un sapore un po' acidino.
1: Ma io non ho mai sentito un ristorante Michelin che ti dà la lasagna, dove sei andata?
0: E beh, te ti danno il pane burro, scusa.
1: Ho
0: mica capito,
1: cioè,
0: ma perché il ritorno ai sapori semplici? Ah beh, perché non ti dico l'entrée? L'entrée? Okay, sai cos'era?
1: Cos'era? La tovaglia. Il cucchiaino.
0: E Pepe, però l'importante è presentarlo bene. No, era il brodo vegetale.
1: Che tristezza.
0: Che ci ha spiegato, ovviamente, no, perché allora è stato fatto con la cipolla, coltivata
1: con la modica cifra di,
0: ma che ne so, guarda,
1: tanto
0: avranno
1: pagato.
0: No, no, io ero lì a lavorare, quindi che me frega. Però veramente ma ci hanno dato del brodo vegetale, una lasagna che faceva veramente pietà. Che io non lo so, che voglio dire. Poi cos'è che c'era? Vabbè, comunque tutte cose molto semplici, perché il tema era ritorno alle origini, capito? Ma non mi può servire il brodo vegetale.
1: Quelle della carestia.
0: Che poi, ma tu, esatto, ma che poi tu ci credi che veramente l'hanno fatto con le verdure? Secondo me dado e via.
1: Ma sicuro, ma guarda, ma questi ristoranti Michelin, la maggior parte sì, ok, l'experience, ma alla fine quanti di voi ci state pure ascoltando, andate al Michelin, sì, 10 piatti, 10 portate, e poi uscite da lì e andate da McDonald's, perché non c'è niente da mangiare.
0: Ma, infatti poi ci siamo guardati e abbiamo detto: ragazzi, andiamo al McDonald's a mangiare. Perché oltre ad avere l'acidità di stomaco, avevamo anche fame.
1: Ma è quello, però purtroppo questi ristoranti Michelin dici: vabbè, andateci per le foto come faccio io, tanto solo quello.
0: Ma
1: vale
0: sì,
1: la pena, lo
0: sì,
1: dico
0: infatti.
1: Proprio con tutta l'onestà. Ultima cosa, il vino.
0: Vai.
1: Come a casa, il vino. Perché se non è come quello italiano, parte proprio il confronto. Sì, ma questo non è come il nostro, le cose. Ovviamente non è nel mio caso, perché io
0: no,
1: se si vive
0: certo.
1: Va bene. E poi c'è la frase finale mortale che ti dice: e alla fine in Italia si mangia meglio.
0: Certo, vabbè, ma quello è proprio, mi è fatto venire in mente il film di Checco Zalone,
1: guarda,
0: quando
1: guarda.
0: Va in Nord Europa, adesso mi ricordo dove, e gli stacca l'insegna dal ristorante. Siamo tutti un po' Checco Zalone. Comunque, ritornando ai lavori, scusami, ai sogni nel cassetto un po' strani, ci scrive Elisa, che in questo momento so dove si trova, a Paderno Dugnano, a lavorare. Cioè, tu lavori e ascolti la radio, non lo so, io brava, no, fai benissimo. Giusto, giusto, giusto. E allora, il suo sogno da bambina era di rimanere chiusa dentro il Toy Center. Anch'io, ti prego. E ora, insomma, beh, non possiamo dirlo, forse, vabbè, chi se ne frega, in un negozio di trucchi, di, insomma, di cosmetici, avete capito, dai.
1: E poi?
0: Adesso, ovviamente, prima in un negozio di giocattoli, adesso invece che è cresciuta in un negozio di trucchi e di cosmetici.
1: Ma
0: quello
1: che ci dovete fare con tutto quello?
0: Per fare shopping.
1: Ma poi ve lo portavate via?
0: In che senso?
1: Cioè, una volta che vi chiudete lì dentro, poi cosa fate?
0: Ci trucchiamo,
1: e poi?
0: Ci facciamo le maschere viso,
1: e
0: la
1: poi?
0: Skin care,
1: e poi
0: prendiamo un bel po' di prodotti, un bel po' di spese e ce ne
1: via.
0: Esattamente. E ognuno ha i suoi sogni strani. Continuate a scriverci, mi raccomando, al 334-604-5640. E intanto arrivano anche loro una bella canzone, i The Colors con Rolling Stones.

0: A Mattina tutta italiana estate sono le 9:02 minuti.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Ed eccoci tornati, sono le 9:03.
2: Tornati, siamo dove?
0: È qua, nel Meta Studio.
2: Ah, il Meta Studio.
0: Non sei convinta.
2: Dici, ok.
0: Vabbè, ma perché per chi si fosse appena sintonizzato, volevo dirgli che siete su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi è giovedì 11 giugno, sono le 9:03, diamo tutte le informazioni.
2: E che succede oggi?
0: E non lo so, vediamo. Vabbè. Siamo solo all'inizio della giornata, è lunga la giornata. Ma nel frattempo Giulia è sempre alla ricerca di notizie strane. Io non lo so, che stai guardando
2: sempre
0: su quel tele?

0: te lo sequestro io quel telefono.
1: No, ma perché noi parlavamo appunto di noi italiani e di quello, insomma, che di cui rimaniamo sconvolti all'estero, no? Dicevi, o mi sbaglio?
0: Tu sei perennemente sconvolta, proprio come mood di vita. Tra l'altro, cioè, voi la dovreste vedere in questo momento con gli occhiali neri da sole, proprio da VIP.
1: Adesso, ovvio.
0: Adesso mi aspetto che arrivano anche le tue guardie del corpo.
1: Vabbè, ma sono qua fuori, ovvio.
0: Sono qua fuori, si stanno controllando.
1: Sì, perché c'erano troppi surfisti del Kansas che ci... sì, comunque, parlando di cose serie, abbiamo parlato di noi italiani che quando andiamo all'estero rimaniamo sconvolti perché il pane ce lo portano così, la pizza con l'ananas.
0: No, la pizza con l'ananas no,
1: chiediamo,
0: prego,
1: la pasta, non ci danno il parmigiano. Però dobbiamo anche vedere dall'altra parte del lago, no?
0: Ok, siamo filosofici,
1: quindi,
0: dai.
1: Cose che gli italiani mangiano e gli stranieri trovano assurde, perché mettiamoci anche nei loro panni,
0: certo,
1: anche questi poveri stranieri saranno anche sconvolti da noi in qualche modo.
0: Secondo,
1: no?
0: Me lo sono.
1: Giusto?
0: Vai, dimmi.
1: Okay, perché pure noi non è che... Ok. Quindi parliamo di cucina tutto italiana, chiaro, vista dagli altri, perché ci sono cose che per noi sono normalissime, ma appena le spiega ad uno straniero ti guarda come se stessi scherzando.
0: Ok. Ok, okay, ci sono.
1: Prima cosa, la pasta come piatto unico sempre. Ok. Mm-hmm. Seconda cosa sciocca,
0: sì,
1: la
0: perché
1: pasta.
0: Noi mangiamo tanta pasta,
1: sì,
0: è vero.
1: Non solo, per noi è normale, per molti stranieri è sconvolgente, perché tra l'altro gli stranieri non hanno il principio della pasta come piatto,
0: sì,
1: unico. Prendono un piatto e ci mettono dentro, che sembra veramente il buffet di non so cosa, e ci sta il riso, poi c'è il pezzo di pasta, poi trovi il pezzo di carne, poi trovi la verdura,
0: sì,
1: addirittura trovi pure la frutta dentro mischiata col primo.
0: Sì, non la concepiscono come primo piatto.
1: No, no, ma non è che non la concepiscono come primo piatto, è che loro devono mettere tutto insieme.
0: Tutto,
1: sì, allora,
0: tutto unito. Vabbè, perché poi tanto nello stomaco effettivamente va tutto insieme, quindi non, cioè, è proprio un ragionamento.
1: Pure su questa hai ragione, ma infatti io faccio anche così in realtà, perché io sono molto disordinata, non solo mentalmente, ma
0: anche
1: quando
0: nel
1: mangio.
0: Cibo.
1: Sì, io non faccio differenza, però noi italiani, se mangiamo la pasta, non è che ci mettiamo.
0: No, certo.
1: Invece per loro comunque non è normale che noi mangiamo la pasta che non ci sta dentro magari il secondo.
0: Una bella porchetta tagliata fine fine.
1: Qualcosa, quindi non è normale. Poi la pizza, okay, intera per una persona.
0: Sì.
1: Perché per noi c'è una pizza a testa, cioè, capito? Mettilo.
0: Beh,
1: mettilo.
0: Sì, certo.
1: Ecco, per tanti stranieri è un'esagerazione pura, perché non ti puoi mangiare una pizza tonda.
0: Guarda, però se lasciate la crosta, vi posso dire che vi resta anche un po' di spazietto per un tiramisù.
1: Ah, sì?
0: Eh sì, eh.
1: Vabbè.
0: Perché la crosta riempie.
1: Allora, tu non devi più dire in pubblico e lanciare questo messaggio che non si mangia la crosta. La crosta va mangiata.
0: No, vabbè, ma voi fate quello che volete, io la lascio. Perché
1: io
0: poi mi mangio anche il dolcetto.
1: Un business milionario, perché veramente sai quante persone come
0: tu per riciclare le mie croste.
1: No, a me dà proprio un fastidio psicologico quando vedo le persone che mangiano la crosta, perché poi la cosa che mi fa veramente stare male è che mi sento come se io alla fine ho mangiato tutta la pizza e gli altri no, perché col fatto che tu hai lasciato la crosta è come se tu avessi mangiato di meno.
0: Eh sì, certo. No, ma io dopo recupero quelle calorie del tiramisù, non preoccuparti.
1: Sì, ma non è che tutti hanno il tiramisù dopo la pizza, cioè ti giuro.
0: No, c'è pure il supplì. Ho mangiato dei supplì qui a Roma, mamma che buoni.
1: E dove altro li volevi mangiare, che al nord non li trovi.
0: Te lo dico, ti dico che ho mangiato i supplì più buoni qua.
1: Ma
0: mamma,
1: perché, scusami,
0: mia,
1: a Varese,
0: con la pizza.
1: Ma a Varese ci sono i supplì?
0: Ma ci saranno, ma non sono buoni come qua.
1: No, non ci sono. Al nord, perché
0: al nord non arrivano,
1: non
0: li portano.
1: Al nord, per esempio, se tu vai anche in una pizzeria, ci sono qua, sai, gli antipasti, tipo,
0: sì,
1: i fiori di zucca e le olive,
0: sì,
1: ascolane.
0: Fiori di zucca pastellati.
1: Tu le assaggiate le olive ascolane?
0: Sì. Ah. Sono buone.
1: A Varese con che le fanno? Con gli uccelli? Non so.
0: Che so, con le uova d'uccello? Niente, è fissato stamattina. È rimasto lo spiedino degli osei con la polenta. Vabbè.
1: Vabbè. Comunque,
0: vabbè, così cambiamo argomento.
1: Noi il parmigiano con la pasta lo mettiamo ovunque, perché trova, sì, un italiano che, ecco, se non me lo trovo è lei. Tutte le sfighe che io ho.
0: Sicuro?
1: Cioè, ci sono persone, secondo voi, in Italia che mangiano un piatto di pasta col sugo e non ci mettono sopra il parmigiano?
0: Ma parmigiano reggiano o vi piace il grana padano?
1: Ma tutto, guarda,
0: tutto, tutto, ci piace.
1: Comunque metti sopra il parmigiano, tu,
0: sì,
1: tu lo metti, giusto?
0: Sì, come no, a chili proprio.
1: Se
0: no,
1: vai
0: mi
1: all'estero,
0: piace.
1: Non hanno questa cultura del parmigiano. Ti portano il piatto di pasta col sugo,
0: sì,
1: che poi non è il sugo, la maggior parte delle volte è ketchup. però comunque
0: che se... sono due cose diverse, che... amici che ci seguite in tutto il mondo, distinguiamo la salsa di pomodoro dal ketchup.
1: Ma sì,
0: non,
1: ma perché
0: sono...
1: loro vedono rosso, cioè non è che stanno a fare distinzioni, cose così, il rosso
0: non sono la stessa cosa.
1: Però se tu addirittura gli chiedi il parmigiano, quelli dicono questi sono pazzi, sì, perché è così. E addirittura tante volte è stato un dibattito nei ristoranti dove dicono: ma perché stai nevicando sul piatto? Cioè penso che tu ci metti la neve sul piatto.
0: Sta nevicando sul piatto?
1: Sì, perché questa cosa bianca che
0: curioso.
1: Cioè, e quindi non lo concepiscono. Poi la frutta di fine pasto, che per noi italiani è obbligatoria, no? Soprattutto le persone più grandi, sì, il primo, il secondo. Poi quando vai al ristorante ti dicono come vuoi, un dolce, una frutta,
0: sì.
1: Ecco, per gli stranieri è una cosa sconvolgente, perché dicono: com'è possibile che tu, dopo che hai mangiato a pranzo il primo la pasta, chiedi la frutta? Cioè, e per loro è come un insulto. Cioè, se tu vai all'estero e dopo che tu hai pranzato chiedi la frutta,
0: certo,
1: alcuni ristoratori si offendono e maltrattano i clienti dicendo: ma perché non avete mangiato abbastanza?
0: Ah, proprio li maltrattano?
1: Sì, perché per loro è come un gesto di offesa, perché dicono: scusa, hai mangiato il primo, la cosa e tutto, la pasta, vuoi pure la frutta?
0: Vabbè, ma
1: allora
0: non è che la voglio,
1: ma
0: non è che la voglio gratis, te la pago, scusa.
1: Comunque loro non
0: soffendono. Capito.
1: Poi il caffè dopo pranzo, tra l'altro minuscolo, veloce, fortissimo, il nostro espresso, no? Per
0: certo,
1: gli stranieri è tipo, cioè, ma non ho capito, ma è successo in 3 secondi, cioè, è strana come cosa che tu devi...
0: Beh, io il caffè post pasto lo devo, cioè è proprio un'esigenza, lo devo prendere.
1: Sì, l'esigenza, vabbè.
0: Cosa c'è? Cosa c'è?
1: Ma ti ho portato il caffè un'ora fa, neanche l'hai bevuto.
0: Ma sì che l'ho bevuto,
1: vabbè,
0: scusa.
1: Comunque, il pane con tutto, come infatti dicevamo prima che stavo raccontando,
0: sto pane...
1: per gli stranieri il pane, ho capito,
0: pane
1: proprio, siccome non è che hanno tant'altro, lo mettono come un piatto gourmet, te lo spacciano per qualsiasi cosa, perché quando stavo appunto in questi ristoranti ti portano questo pane col burro che sembra, te l'ho detto, nei ristoranti Michelin, io a Capodanno l'ho trovato come tipo secondo nel menù, mentre per noi italiani il pane lo usiamo come, cioè, su tutto, no?
0: Certo.
1: Cioè, proprio per raccogliere il sugo, per accompagnare, per pulire il piatto.
0: Per fare la scarpetta.
1: Per fare la scarpetta,
0: certo,
1: come si dice, ma ce lo mangiamo con tutto. Per gli stranieri è una cosa assurda, perché il pane deve essere un piatto indipendente, come un antipasto.
0: Ok, ok.
1: Non concepisco.
0: Vabbè, paese che vai, usanza che trovi, insomma.
1: Ti dicono, se mangi la carne, perché mangi pure il pane? Allora la carne non è abbastanza...
0: Ma fatevi gli affari
1: comunque
0: vostri, ma io non lo so.
1: Ma pure voi quando vi siete contorti. Poi, ultima cosa, gli orari del cibo indefiniti.
0: Sì.
1: Cioè, ceniamo tardi, ovviamente noi, rispetto a molti paesi. Per loro è come un trauma, tipo, ma perché ceni alle 9:30? È come, non lo so, per noi italiani...
0: Ma infatti per me è un trauma, io ceno alle 7:30, massimo. Ho già mangiato.
1: Cosa bella così è che noi pensiamo di essere normali, e invece per il resto del mondo la cucina italiana è una specie di
0: esperienza.
1: Ma
0: non lo siamo, ma Giulia, ma siamo tutti un po' pazzerelli. Ce lo dice anche Loredana Bertè, tra l'altro. Ci ascoltiamo pazza?
1: Se lo dice lei, ma l'ha dedicata a me.
0: Sì.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Ed era una delle canzoni più iconiche degli anni 2000, una ballata. Non farmi questi scherzi.
1: Ci ascoltiamo lei, anche Paola Turci con Caramella.
0: Non si può parlare.
1: Io lo faccio apposta.

0: Campanella.
1: Adesso mi puoi raccontare l'aneddoto su Tiziano Ferro?
2: Ormai è acqua passata, dai.
1: Ormai è andata, focalizziamoci sul presente.
2: Vai.
1: Vabbè, stamattina va così. Sono le 9.23, mattina tutta italiana estate e gli ultimi, diciamo, l'ultima, non ora, perché quasi sta quasi volando questa terza ora. Siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana e Giulia, meno male che non andiamo più a scuola, perché io ne sto scoprendo di ogni, di giorno in giorno.
2: Che altro è successo?
1: Poveri studenti, veramente.
2: Che altro è successo?
1: Allora, è arrivato in un college americano,
2: sì.
1: Hanno progettato e hanno già sperimentato un robot che durante gli esami controlla gli studenti se copiano o meno. Quindi c'è proprio un video che è diventato virale sui social di questo robot, ovviamente che funziona con l'intelligenza artificiale, che proprio gira... modello generale dell'esercito tra i banchi e controlla che i ragazzi non copino.
2: Ma io veramente
1: sembra una scena uscita da un film futuristico.
2: Ma
1: e...
2: non si può manipolare questo robot, togliere le batterie,
1: ma
2: la
1: veramente...
2: spina,
1: spegnetelo,
2: cioè fare qualcosa, ragazzi ingegneri, organizzatevi per favore.
1: Io non lo so veramente, infatti molti utenti hanno definito il sistema innovativo, altri decisamente inquietante. Io sono del team inquietante. C'è chi scherza sul fatto che ormai sia impossibile sfuggire alla sorveglianza dell'intelligenza artificiale, chi invece vede questa tecnologia come un modo per rendere gli esami più equi e controllati. Insomma, io a me piaceva quando andavo a scuola, io che avevamo ancora la lavagna col gessetto, non c'era neanche
2: gessetto,
1: la lavagna.
2: Gessetto, sì, Dio, che tristezza.
1: Perché che tristezza?
2: Ma no, ma è meglio adesso.
1: Che ogni tanto scricchiolava anche, no, faceva quel rumore fastidiosissimo.
2: Che tutte le mani sporche, sì, di gesso,
1: sì,
2: di cose.
1: Sì, però era bello.
2: Adesso cosa c'è? Il tablet digitale?
1: Adesso è tutto tecnologico, no. C'è il tablet, ci sono questi robot che io spero non arrivino mai in Italia. Dai, ti prego, fateli copiare in santa pace questi ragazzi.
2: Ma gli insegnanti diventeranno robot?
1: No, ti prego.
2: Per forza, metteranno proprio, in Cina lo stanno già testando, metteranno proprio degli insegnanti che sono dei veri e propri robot, dove spiegano tutto.
1: Terribile, così. No, questa cosa è terribile. Io mentre tu mi parlavi mi stavo ricordando una scena di quando andavo al liceo, che siamo stati in grado di, adesso se mi sta ascoltando la mia insegnante del liceo dirà,
2: ma
1: ecco,
2: è ancora viva?
1: Ecco, sì sì certo,
2: oh, okay.
1: Povera, anzi la salutiamo, Alessandra. Mi è capitato di vederla qualche anno fa e io mi ricordo c'era questa verifica terribile su Dante Alighieri, sulla Divina Commedia, e lei veramente di un'intelligenza fuori dall'ordinario, la conosceva tutta a memoria, quindi si aspettava
2: tutta.
1: Nel mezzo?
2: Adesso ce la recita tutta. Mi ritrovai in una selva oscura. Ai, che la dritta mi era. Ma certo, lo facevo a teatro.
1: No, hai ragione, perché giustamente a te la fanno studiare. Comunque, allora poi ti interrogo.
2: Ok, io lo so,
1: facciamo a caso. Ecco, lei sai che cosa faceva? Praticamente andava a prendere, me lo ricordo come se fosse adesso, le terzine ballerine, non perché ballassero, ma perché lei prendeva delle terzine a caso della Divina Commedia e tu dovevi continuare, quindi dire che cosa veniva subito dopo, perciò la dovevi sapere per forza a memoria ed era impossibile, cioè chi se la ricordava?
2: Ma
1: cioè la Divina Commedia è grande, cioè è un librone.
2: Vabbè, quindi
1: mi ricordo appunto quell'anno lì che ci eravamo intrufolati letteralmente, proprio una spedizione da 007 nella sala dei docenti, e avevamo proprio preso la verifica, avevamo fatto le fotocopie.
2: Sì.
1: E il giorno dopo ovviamente abbiamo preso tutti 10. Il problema è che giustamente la nostra prof non era stupida e quindi si è accorta, perché anche chi normalmente magari prendeva 4 comunque non andava bene, aveva fatto tutto perfetto senza neanche un errore.
2: Cioè, perché voi avete rubato i fogli di quello che sarebbe stato
1: fatto
2: il compito del giorno dopo.
1: Sì, una cosa proprio criminale.
2: Ma capirai, ma io guarda, non mi sembra neanche così. Boh,
1: però siamo stati bravi. Perché
2: io facevo di peggio.
1: Davvero? Che combinava a scuola?
2: Ma questo era proprio il minimo. Cioè nel senso...
1: Però rubare una verifica dalla sala docenti, fare le fotocopie senza farci scoprire. ai tempi è stata una, proprio
2: io
1: una missione adrenalinica.
2: I voti, cioè nel senso, già quello che facevi tu era troppo impegnativo per me. Sono
1: tu cosa facevi?
2: Dove... io tranquillamente lo lasciavo in bianco e poi andavo nel registro e cambiavo tranquillamente i voti.
1: Certo, perché prima c'era il registro cartaceo, anche io
2: sì,
1: avevo,
2: cartaceo,
1: certo, anche il libretto con i voti. Chi non l'ha fatto, dai,
2: era
1: di falsificare
2: cartaceo,
1: qualcosa?
2: Sì, era tutto. No, ma io sempre, ma io mi cambiavo sempre,
1: sempre
2: proprio i voti. Non...
1: Ma la sapevi fare la firma dei tuoi?
2: Io ho sempre fatto, io sono andata avanti così a scuola.
1: Fantastico.
2: Proprio. Ma io il problema è che quando mi scoprivano, cioè almeno le altre persone ci potevano anche star male, no? Io invece, cioè,
1: sai,
2: ero anche piuttosto arrogante perché facevo beh, ma è normale, ho preso 4, che me lo devo tenere? Cioè,
1: no, certo, quindi lo trasformavi in un 8. 9.
2: No, mi mettevo proprio il massimo io.
1: Ah, proprio 10.
2: Se devi fare una cosa fatta bene, la fai fatta
1: la
2: bene,
1: fai
2: ma
1: fatta
2: che
1: bene,
2: rischi
1: certo.
2: Per la mediocrità, cioè rischi
1: sai...
2: per ambire in alto.
1: No, no, ma certo, ma lo sai che dopo queste dichiarazioni ci faranno rifare l'esame di maturità a noi.
2: Ma sarà andato in prescrizione ormai questo reato.
1: C'è ragione.
2: Ormai siamo vecchie.
1: Siamo anziane, siamo anziane.
2: No, scherzo, siamo molto giovani, però
1: dentro.
2: Comunque,
1: dimmi.
2: Adesso io
1: dimmi.
2: Metterei una canzone perché dopo vi devo
1: sì.
2: raccontare una cosa assurda. Quindi restate qui sulla radio tutta Italiana Estate, sono le 9:30, perché veramente vi sconvolgerà quello che starò per raccontarvi.
1: E noi ci ascoltiamo ancora una canzone dei Pooh.

0: Vabbè, ed era ancora una canzone dei Depeux e abbiamo parlato di questi robot che scopriranno tutti i compiti copiati degli studenti.
1: Esatto.
0: Ieri abbiamo parlato di ChatGPT a proposito di AI e io gli ho chiesto, voglio andare a pranzo, non so cosa mangiarmi, tu cosa mi consigli? Quindi
1: Ah, è
0: mi ha
1: vero che abbiamo fatto
0: fatto
1: il menu, sì.
0: tutto il menù e mi ha anche preso in giro dicendo che non mi avrebbe assolutamente pagato il conto. Quindi sei intelligente, ma non sei un gentiluomo. E
1: Bravissima,
0: siccome
1: Giulia, diglielo.
0: purtroppo è una tematica che adesso ci scherziamo, ma molto importante perché tutta la nuova generazione, soprattutto la generazione Z, non fa altro che invece di pensare con la propria testa, ma di chiedere a ChatGPT cosa fare, cosa mangiare, dove andare, eccetera. E io ho chiesto a ChatGPT, Chatti, quali sono le richieste più assurde che ti fanno?
1: Ma sei
0: Perché io
1: anche
0: parlo anche con lui,
1: amichevole,
0: cioè,
1: chatti,
0: ma certo, io gli do
1: chatti.
0: tutti i nomi, io lo adoro, ci parlo, perché anche io ho voluto parlare con lui, perché magari anche lui
1: Ok.
0: si vuole sfogare su, cioè, nel senso,
1: No, no, certo.
0: metti che gli capita una persona come te tutto il giorno, che lo
1: C'ha
0: psicologo che glielo
1: bisogno dello
0: paga,
1: psicologo e
0: appunto.
1: quindi si affida a
0: E
1: Giulia.
0: quindi mi ha detto, cara, ti dico le richieste più improbabili e frequenti del mio caos. Ci sono richieste che arrivano e ti fanno dire, ok, questa è creatività pura,
1: Ok.
0: non voleva dire altro.
1: Sì, è
0: Le
1: gentile,
0: richieste
1: carino.
0: più strane, ma che gli capitano spesso nell'ultima settimana sono, dimmi cosa sta pensando il mio gatto. Quindi ci sono tante persone che appunto chiedono a ChatGPT cosa sta pensando il gatto, ma io voglio chiedere a queste persone, scriveteci e fatecelo sapere, cosa ne può sapere ChatGPT di quello che sta pensando il vostro gatto? Cioè,
1: Ma
0: follia.
1: infatti, chat che cosa risponde in questi casi? Ma che ne so io?
0: Ha scritto voglio una telepatia ufficiale certificata.
1: Ok,
0: Ok,
1: fantastico.
0: poi scrivimi cosa dire per tornare col mio ex, ma fallo in modo che non sembri disperata. Ecco, queste sono le domande che gli chiedo io tutti i giorni.
1: Comunque siamo tutti fatti allo stesso modo, eh.
0: E lui dice: questa è una manipolazione emotiva soft con eleganza, non vuole sentirsi colpevole. Comunque io lo faccio. Poi
1: Sì, anch'io.
0: ha visualizzato e non risponde. Cosa significa? Allora,
1: Che non gli
0: ma che ve lo
1: interessi?
0: deve dire
1: Che non
0: ChatGPT,
1: gli
0: ragazze? E
1: interessi? Next,
0: basta,
1: il
0: no?
1: prossimo.
0: Cioè, vuol dire che, no?
1: Vuol
0: Poi,
1: dire che lo dovete
0: questa è
1: lasciare.
0: molto carina. Ho
1: Sì.
0: solo uova e tonno, posso farci una cena romantica?
1: Insomma, è un po' difficile,
0: Che
1: però.
0: dire? Se c'è una bottiglia di vino, magari sì.
1: Non siamo ancora attrezzati per i miracoli, però.
0: Poi scrivimi cosa dire se perdo il volo, ma non voglio dirlo a nessuno. Ma che vuol
1: Ma
0: dire?
1: che vuol dire, infatti?
0: Vabbè, cioè, comunque, poverino, questo ChatGPT vede e sente delle cose assurde. Poi fammi una risposta elegante ad un insulto che non ho ancora ricevuto.
1: Che non hai ancora, quindi si prepara in modo
0: In
1: preventivo.
0: modo preventivo, però io dico,
1: Perché?
0: boh,
1: Ma
0: cioè,
1: se
0: nel
1: non hai
0: senso.
1: ancora ricevuto l'insulto, per quale motivo complicarsi la vita? Vabbè.
0: E Chat si sta anche, oddio, si sta anche confidando e sfogando con me. Dice: questo per me è molto difficile perché quando mi dicono dimmi cosa pensa una persona specifica, indovina cosa succederà esattamente della mia vita, fammi una previsione
1: Sì.
0: 100%. Il problema non è la difficoltà tecnica, ma il fatto che non esiste una risposta reale verificabile. Mi chiedono spesso anche i numeri del Superenalotto.
1: E lei in quel caso cosa fa? Glieli dà o no?
0: Guarda,
1: Noi vogliamo sapere se è sincera o meno, chat, diccelo, ma soprattutto hai bisogno di una vacanza per caso?
0: comunque, in realtà
1: È
0: ChatGPT non va
1: sovraccarico?
0: in difficoltà, va in difficoltà solo quando gli si chiede di indovinare la realtà invece di costruire contenuti creativi, dai.
1: Certo, dai.
0: Quindi, però, aspetta, perché io a un certo punto ho fatto delle richieste più.
1: Poi io lo so che tu stressi chat tutti i giorni, dalla mattina alla sera,
0: Ma lui
1: quindi,
0: adesso ha
1: cioè,
0: iniziato a
1: non ho.
0: prendermi in giro.
1: Lo so,
0: Vabbè,
1: ma
0: basta, non voglio
1: perché.
0: più parlare, non voglio più parlare.
1: Basta, basta, adesso vai a chiedere scusa a chat, mi
0: Ma
1: raccomando.
0: parlando di ristoranti,
1: Dimmi.
0: che mi
1: Ah,
0: dovevi
1: vuoi
0: dire?
1: sapere?
0: Che tu
1: No,
0: mi
1: è
0: parli?
1: perché lo sai che noi a quest'ora iniziamo già ad avere
0: Sono le
1: fame.
0: 10 quasi.
1: Sono quasi le 10, quindi per noi è come se fosse mezzogiorno perché siamo in piedi
0: Cioè,
1: dall'altro
0: sono le
1: ieri.
0: 5.
1: Quindi ragazzi, invitateci a pranzo, signore di tutta
0: Anche perché
1: Italia,
0: ChatGPT non
1: casalinghe.
0: paga, quindi almeno voi fate.
1: Esatto, noi ci auto-invitiamo a casa vostra, veniamo a provare i vostri piatti tipici, poi
0: Ma
1: noi siamo
0: casa, io
1: fan.
0: voglio andare al ristorante, nei Michelin, casa, tu.
1: Oddio, sei
0: Cioè, non.
1: sicura?
0: Eh?
1: Ma tu sei sicura di voler andare nei Michelin?
0: Sì,
1: Io
0: perché?
1: preferisco l'asciugamaria Maria che mi fa la pasta al ragù fatta in casa.
0: Vabbè.
1: Perché ti dico, Allora, ristoranti Michelin sì, ti propongono delle experience molto interessanti, ma ci sono anche dei piatti molto insoliti che io non so se tu avresti il coraggio di provare.
0: Tipo?
1: Tipo il sangue di maiale formiche.
0: No, e basta, no, ma basta, ma che vuol dire? Basta.
1: Io ce l'ho con te, lo so. Allora,
0: perché maiale e formiche? Perché c'è? Il sangue di maiale già me l'hanno fatto provare, ma perché le formiche?
1: E tu l'hai provato?
0: Per sbaglio sì, perché per c'era, ero in Basilicata, da dove sei tu di origine, appunto.
1: Certo.
0: E lì c'è il sanguinaccio, certo. Così, e quindi c'era questa torta al cioccolato e me l'hanno spacciata per una torta al cioccolato.
1: Certo.
0: Era tutto un menù a base di carne, tu pensi, avevo digiunato perché non potevo mangiare nulla. Quando ho visto la torta al cioccolato,
1: l'hai mangiata?
0: Che bello, per poi scoprire che quella
1: ma
0: era
1: scusa,
0: fatta.
1: Ma scusami, Barotti, hanno detto prova il sanguinaccio, tu che hai pensato, un nome artistico?
0: No, però io voglio capire perché le formiche.
1: Allora, praticamente è un ristorante a Copenaghen, 2 stelle
0: sì,
1: Michelin,
0: pure.
1: Esatto, e si serve Lifeline, un dolce, ecco vedi, quindi è tipo sulla falsariga del sì, sanguinaccio, un dolce in cui il sangue di maiale sostituisce le uova per emulsionare la crema. Capito. E nel loro celebre sandwich di gelato invece vengono utilizzati formiche vive per il loro sapore naturalmente agrumato. Non lo sapevo.
0: Anche vive, quindi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, hanno un bel sapore agrumato. Che bontà. Poi, no, questa te la devo leggere. Allora, a proposito di baci virtuali, abbiamo anche i baci. Mandiamo un bacino a tutti i nostri ascoltatori. Qui siamo carine. Allora, baci sulla lingua. Sempre in questo, diciamo, ristorante a Copenaghen viene servito un dessert chiamato Tongue Kiss. Quindi bacio, proprio bacio sulla lingua.
0: Ma chi te li dà?
1: Aspetta, che si mangia, spero nessuno,
0: Che
1: si mangia leccando un calco in silicone modellato su una vera lingua umana. Scusate, e il gusto qual è? Cioè, io mi sto chiedendo.
0: Ma mi sembra un bordello più che una ristorante ricettato davanti a tutti, lecchi con la lingua. No, non
1: lo
0: è,
1: fai
0: non,
1: davanti a
0: non
1: tutti.
0: Non è molto elegante.
1: No, proprio spudoratamente, dopo aver mangiato le formiche,
0: mangiato
1: ti fai il tongue
0: kiss. No.
1: Oppure... Poi ci spostiamo a Berlino, dove abbiamo un altro ristorante 2 stelle Michelin. Ti propongono il gelato al caviale. È un locale... Vabbè, dai, infatti si può anche provare.
0: Dai, ci sta, in Russia lo fanno sempre.
1: Ma sì, ma infatti secondo me non è neanche malaccio.
0: Ma meglio delle formiche, ma no.
1: Sicuramente sì. Non so che usanze strane c'hanno a Copenaghen. Non mi piace. È sempre a Copenaghen. Ma vedi che allora c'è qualche problema.
0: Bene.
1: No. Praticamente ti propongono scarti di animali e di insetti.
0: A Copenaghen?
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: io non la facevo così Copenaghen.
1: Ti fanno assaggiare un cocktail al martini di pelo a base di orecchie di coniglio o piatti che ricreano l'aspetto di un insetto spiaccicato
0: scherzando
1: sul parabrezza. No, ragazzi, no,
0: che vuol...
1: dai.
0: No,
1: non lo ripeto. Cioè, se l'hai sentito bene,
0: c'è
1: altrimenti...
0: il pelo sul parabrezza che te lo mettono come ma secondo me tu te lo stai inventando, te li sono fatti tu.
1: Sto leggendo fonti scientifiche qua, una cosa seria. Poi
0: io sono sconvolta, ma perché?
1: Sconvolta come mood di vita. Poi abbiamo le plastiche edibili. Quindi diversi ristoranti stellati, tra cui sempre questo di Copenaghen, dove non andremo,
0: né io né Giulia
1: non ci andremo,
0: no.
1: Creano degli involucri commestibili che sembrano dei veri e propri imballaggi di plastica sgualciti o buste di caramelle realizzati con collagene di pesce e alghe.
0: Ma da mangiare? Ma a te ti è mai capitato un'esperienza di un ristorante Michelin che non ti è piaciuta?
1: Sì, allora io mi sono mangiata letteralmente e non sapevo però che fosse quello perché ancora un po' mi spaccavo un dente.
0: Sì.
1: Mi viene ancora da ridere perché c'era questa experience dove ti facevano provare questo menù di cui non veniva buttato nulla fondamentalmente di un ingrediente.
0: Come si chiamava quindi questa experience?
1: Adesso non ricordo esattamente il nome, però c'era praticamente questo piatto, ad esempio, mi sembra un antipasto con le olive.
0: Okay.
1: Sai che le olive hanno il nocciolo.
0: Sì.
1: Che è anche particolarmente duro.
0: Hanno dato nel ristorante di Michelin il nocciolo.
1: Lo hanno spezzettato, quindi a me sembrava una granella di, non so, mandorle, pistacchi, qualcosa, E invece era il nocciolo dell'oliva e mi stavo spaccando un dente letteralmente, perché poi io ovviamente ho masticato ho sentito questa cosa nei denti, bruttissima.
0: Cioè, io mi scuso con tutte le persone in Islanda che mi ero lamentata del pane come antipasto. E
1: va bene, va benissimo.
0: E quindi poi cosa, cioè, dove è finito? Le mangiate?
1: Poi ho digiunato, io ho fatto una cena a digiuno, che poi, allora, era molto bella effettivamente l'experience, perché vedevi questi cuochi che cucinavano per te.
0: Ma eravamo... il nocciolo era mangiato da altre persone.
1: Il nocciolo, io allora vedevo gli altri commensali mangiare tranquillamente. Penso che il problema sia stato solamente mio, però effettivamente, ma adesso tu dimmi, allora, o lo mandi giù intero, ma effettivamente tu con, cioè, non riesci a masticare.
0: Ma dove va? Ma tu con chi esci? Però, ma io non ho mai sentito, cioè, non, io te lo giuro, io adesso però voglio informarmi.
1: Posso dirti una cosa?
0: Non è possibile.
1: Secondo me sto ristorante era convenzionato coi dentisti.
0: Posso dirti, non fa ridere, non ho capito.
1: Aspetta che voglio la spiego. Secondo me i nostri ascoltatori l'hanno capita. Scusa, se mi spacco un dente.
0: Ah, certo che
1: l'hai capito.
0: Ho capito adesso.
1: Vabbè, ma mandiamo una canzone.
0: Vabbè, guarda, mi hai fatto passare la fa.

0: al caldo. Comunque se n'è già andato.
1: Se n'è andato.
0: Non ci sopportava più. Neanche viene a salutare perché lui inizierà
1: poi
0: adesso
1: dalle 10. C'è caldo.
0: C'è caldo, fa. Non
1: so, c'ha le scalmane stamattina. Che succede? È così. Perché non hanno acceso l'aria condizionata. Ma io personalmente sto benissimo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Fa caldo.
0: Allora, fa caldo. Julian, noi parlavamo.
2: Domani vengo in pareo.
0: Domani vengo in pareo. Noi stavamo parlando di ristoranti Michelin e soprattutto di cucina, diciamo, come si chiama questa cucina che diciamo? Cucina circolare.
2: Ah sì, come no? Cucina circolare, io ho un amico che è l'inventore della cucina circolare.
0: Ah, e come
2: Igle Scorelli.
1: È che pure amico mio.
2: L'unico chef italiano 5 stelle Michelin.
0: Pensa, e questa cucina quindi
2: non
0: si
2: butti
0: basa
2: via niente.
0: Su, ok. Però magari mangi anche dei cibi più strani che no?
2: No, è salutare, però non è il concetto.
0: Tu l'hai provata?
2: Circolare nel senso che cerchi di ottimizzare un po' tutto. È logico che le bucce di banana magari non le mangi, no?
1: Io l'unica cosa dico, tutto buonissimo, però i noccioli delle olive frantumati sotto i denti mi fanno un po', insomma, un po' pericolosi.
0: Ma sono legali, soprattutto.
1: Io credo che Igles abbia una convenzione con i dentisti a questo punto.
2: Ci sta.
1: Vabbè, buongiorno.
0: Oggi... Buongiorno.
1: No, volevo dire una cosa.
2: Vabbè, comunque la cucina circolare è quella lì.
0: Ok,
1: così, esatto.
2: Scorelli è il rappresentante. Poi magari una di queste mattine lo chiamiamo.
1: Ma perché no? Magari facciamo un'intervista telefonica, anche se magari lui la mattina sta
0: ai fornelli.
2: Ma per lo
1: esatto, mentre sta cucinando, così lo disturbiamo un po'.
0: È arrivato qualcuno, non so se lo possiamo annunciare o...
1: Non lo so, vediamo. Possiamo?
3: Di chi siamo.
2: Sì, esatto.
3: Lo invitiamo e lo facciamo cucinare qui.
2: Esatto.
3: Potrebbe essere un'idea. Raccontiamo cosa cucina.
1: E la voce che state sentendo è del nostro direttore Gianfranco Zinzilli, che è arrivato nel Meta Studio.
3: Non lo diciamo mai.
1: Adesso mi licenzierà sicuramente.
2: Chiamami Mario.
1: Va bene. E allora, e noi adesso siamo quasi in chiusura di queste tre ore insieme e ci ascoltiamo, direi, una canzone, Al mio paese, di Serena Brancale.

0: E c'era anche Serena Brancale con Levante al mio paese. Siamo quasi in chiusura di questa terza ora insieme, pochi minuti al termine, e abbiamo parlato di tantissime cose. Giulia è già con gli occhiali da sole, è già pronta ad andarsene, basta.
1: Sì, tu dove vai dopo?
0: Io dopo mi sa che vado a farmi un bel giretto in centro, perché io da brava non mi sono ancora abituata al fatto che sono a Roma, quindi io mi sento ancora turista.
1: Ah, sei in vacanza.
0: Sì, sempre in
1: Bene.
0: vacanza.
1: Pure io.
0: No, ma mi piace perché c'ha questi occhiali neri, ma proprio domani vengo anch'io con gli occhiali da sole.
1: Guarda, ma le persone cool stanno solo con gli occhiali da
0: Hai
1: sole. Qua mi possono
0: ragione.
1: riconoscere, eh? Io
0: Hai
1: non
0: ragione.
1: voglio, non posso.
0: Metti che poi ti chiedono autografi, foto. Ma che
1: Io
0: stai,
1: in
0: ma
1: Sicilia non posso
0: scherzando?
1: girare.
0: Non lo so, tu e Mick Jagger,
1: Sì.
0: ormai non potete girare.
1: No,
0: Anche tu ti
1: infatti
0: sei presa una Pepiaggio.
1: mi porta lui.
0: Sì, ah, ti porta lui?
1: Beh,
0: Cioè lui ti
1: ovvio.
0: fa da driver,
1: È il
0: quindi.
1: mio driver, te l'ho detto. Dua Lipa mi fa i capelli invece.
0: Tu hai proprio capito tutto dalla vita.
1: Hai visto?
0: Insegnami qualcosa, io non lo so. Comunque, a proposito di intelligenza artificiale, vi diamo questa ultima
1: Ma
0: info
1: tu stai
0: prima
1: in
0: di
1: fissa,
0: salutarci.
1: tu stai in fissa con questa
0: Così.
1: intelligenza
0: Ormai
1: artificiale.
0: mi è passato questo virus, che ti devo
1: Pensa
0: dire?
1: come lo tormenti tutto il giorno, io ti vedo che scrivi.
0: Sì, io è così. Poi, infatti è stressata per questo motivo.
1: Con chi stai parlando? No, niente, poi ti dico così. E poi boccia, avrà talmente tanti fidanzati, no, è sempre uno, sempre li hai.
0: È sempre l'IA che non tradisce mai. E anche Orietta Berti si è affidata all'intelligenza artificiale con il suo nuovo singolo. Ah, mamma mia, che è un codice fiscale. Allora, QCPF. Quindi.
1: Bologna, Roma? No.
0: Che è Bologna-Roma?
1: Varese.
0: Ah, sai dov'è Varese?
1: Varese è
0: Conosci
1: vicino.
0: Varese, ragazzi miei?
1: Io non andrò mai a Varese
0: Perché?
1: dopo. No, no,
0: Perché
1: io
0: ci
1: Roma.
0: sono io, non mi
1: No,
0: vuoi?
1: non perché ci sono questi uccelli nelle
0: Ma
1: cose
0: perché?
1: strane, mangiate strane. Anche i dolci sono strani perché
0: Ormai l'ho traumatizzata.
1: mi ha fatto trovare un dolce brutto ma bello,
0: Ma è
1: bello ma
0: buon.
1: brutto, una cosa
0: Allora,
1: strana.
0: allora.
1: Cioè, siete
0: No, no, no,
1: proprio.
0: no, no.
1: Avete una cultura un po'
0: Allora, non si
1: ambigua.
0: scherza sulle cose serie. I brutti ma
1: Ok.
0: buoni sono dei biscotti buonissimi. Te li porterò. Adesso
1: Certo.
0: mi è un po' difficile reperirli, però te li faccio arrivare.
1: Ok, no, ma a me piace proprio il senso del bello, vedere proprio
0: Ma
1: qualcosa di
0: che te
1: bello.
0: frega, tanto te lo devi mangiare, anche se non è bello, ma è
1: Al mio
0: buono.
1: feed Instagram frega.
0: Hai ragione, certo, perché adesso
1: Scusami.
0: mi scusi, sai,
1: Scusami.
0: per la storia Instagram questo ed altro. Quindi tu sei più per quel trend della.

0: è l'idea di quella cosa, ok?
1: Ok.
0: Anche nei rapporti, nelle cose, è l'idea, non sì. è il sì. vero. Quindi io quando voglio mangiare qualcosa è perché ho l'idea di quel piatto, lo vedo, la sensazione prima di mettere,
1: non sto seguendo,
0: di mettere il, come si dice, la forchetta, insomma il cucchiaio, di dire cavolo che bello, penso quanto sarà buono. Ma se io, pure che è la cosa più buona del mondo, guardo una cosa tutta strana che mi hai fatto vedere, tutta messa male, non ho neanche,
1: non ha, non ti viene voglia
0: nel mangiarlo. Può essere buono, ma il mio cervello ha già l'input che
1: c'è brutto, quindi non lo mangio,
0: che parto prevenuta che mi dà nausea. Quindi no, io devo mangiare qualcosa di bello.
1: Va bene, allora ti preparerò un piatto bello.
0: Sì.
1: Va bene?
0: Sì.
1: Ci vieni a mangiare? Sì. Se ti preparo anche una bella e buona carbonara, te la vieni a mangiare?
0: Ma se ti ho detto che sono vegana, cioè non vegana,
1: ma te la farò vegan. Mi metterai in difficoltà, te la farò vegan.
0: Bene, cosa comunque ti... Giulia ci sta cacciando, esatto, dallo studio.
1: Sì, non... perché sono le 10 e 40 secondi. Dici,
0: oh, Giulia, che oggi è di buon umore, Che ti è successo?
1: Anche noi ti vogliamo bene.
0: Noi anche.
1: Abbiamo finito, ce ne stiamo, ce ne stiamo andando.
0: Ci vuole bene, ma ciao raga.
1: Esatto.
0: Ciao,
1: noi ci vediamo domani.
0: Ascoltate Giulia.
2: Fate l'ora esatta voi.
1: Dai, che bello, quanto mi piace. Va bene.
0: Fallo tu, vai, io mi faccio una foto con Giulia.
1: A posto, siamo. E a Mattina Tutta Italiana Estate sono le 10 e un minuto.
3: E ti ascolteremo. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

no, così sono entrato sulle note di Cesare. Grazie. Salutando la prima fila qui di Taormina. Grazie ragazzi. Al piano Cesare Cremonini. Più forte, fatevi sentire. Grande Cesare. Capito? Cioè questo vuol dire radio. Non so se... Tanto buongiorno da Giulia Borghesan, 10:07, inizia estate tutta italiana, ogni mattina dal lunedì al venerdì per tutto il mese di giugno dalle 10 alle 12 con il sottoscritto, la prima ora dedicata sempre a un decennio, quindi ad un'estate diciamo del passato. 10 anni ogni puntata, dal 1980 fino ad oggi, e poi nella seconda ora naturalmente torniamo con i successi di quest'estate 2026 e con un po' di attualità. Tanta musica e poche chiacchiere, questi sono gli ingredienti delle nostre puntate. Il decennio protagonista oggi parte dal 2010. Allora, 2010, questa era Mondo di Cesare Cremonini, canzone che appunto divenne un grande tormentone durante quell'estate lì. Questa versione che vi abbiamo fatto ascoltare, la versione naturalmente live, si era capito, di un concerto di Cesare a Taormina. 2010 è l'estate del Mondiale in Sudafrica, è l'estate che corona campioni del mondo la Spagna, è l'estate dove la nazionale azzurra arriva da campione del mondo, perché vince il Mondiale precedentemente nel 2006, considerando che i mondiali, questo lo dico non per fare l'insegnante, ma magari qualcuno non segue il calcio, i mondiali di calcio ci sono ogni 4 anni, quindi noi arriviamo da campioni del mondo, primo turno perdiamo 3-2 con la Slovacchia e grazie a tutti, e dal Sudafrica torniamo a casa. Poi vince la Spagna e la colonna sonora di quei mondiali era il Waka Waka di Shakira e tutto il resto è storia. Ma spegnendo la base, perché sapete che Stop alla base ormai è diventato il momento, no, del nostro programma prima dell'ascolto di un'altra canzone, nell'estate 2010 tra le canzoni più ascoltate c'era anche questa qui di Max Gazzè, si intitola Mentre dormi.

saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

0: sono zucchero fornaciato. Io me la
1: ma io dico, ma quanto mi diverto, ma quanto mi diverto. Lo so cosa stai pensando, lo so, t'ho sentito, amico ascoltatore, beato che ti diverti tu. Lo so, no, ma dobbiamo divertirci, ragazzi, estate 2026, per un momento lasciamo da parte, allora facciamo così, aspetta, te lo dico anche senza base, lasciamo per un momento da parte tutti i problemi. Lo so, non è facile, tutti noi comunque, no? Al di là di tutto, l'essere umano nasce già con problemi, cioè già nasciamo che abbiamo un sacco di problemi. Però ascoltiamo insieme la radio, liberiamoci per un attimo, dedichiamoci, che ne so, i prossimi 3 minuti. Perché? Perché i prossimi 3 minuti arriva un'altra canzone, può piacere o non piacere, però un bel pezzo, eh? Biagio Antonacci, Non vivo più senza te, canzone dell'estate 2012. Non pensate rilassatevi, ascoltate con calma la canzone, la musica, pensate a cose belle. Facciamo una prova, vediamo come va. Dai, facciamo una prova, vediamo come va. Perché? Perché l'estate è quella, dicevo, del 2012. L'estate 2012 è l'estate, a parte calda, perché questo ormai insomma l'abbiamo capito, ogni estate è sempre più calda, l'abbiamo già detto, aspetta, rimetto la base, è dominata quell'estate dai Giochi Olimpici di Londra e dai trionfi spagnoli agli europei di calcio. Perché? Olimpiadi di Londra dal 27 luglio al 12 agosto, sono l'edizione dei Giochi Olimpici dove Michael Phelps, il nuotatore statunitense, diventa l'atleta più decorato della storia olimpica, e l'atleta poi giamaicano Usain Bolt dominano le gare di velocità. Cioè avevamo Phelps e Bolt, e solo quei due nomi lì valevano il biglietto d'ingresso. Campionati europei di calcio 2012, quindi 2 anni dopo i mondiali. Stesso discorso di prima, se non seguite il calcio, non amate il calcio, gli europei ogni 2 anni, i mondiali ogni 4. Comunque, 2012 vince ancora la Spagna, vince battendo l'Italia 4-0 nella finale di Kiev, e completa il triplo successo consecutivo, quindi europeo 2008, mondiale 2010, europeo 2012. Olè! Proprio olè! Così, alla grande. Va bene, è l'estate della musica, succedono tante cose, nelle arene italiane arrivano gruppi come Coldplay, data evento a Torino meravigliosa, arriva in Italia Lady Gaga, balliamo il Gangnam Style, che è un po' il tormentone internazionale di quell'estate, mentre al cinema sbancano i botteghini, film come Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, The Dark Knight Rises, che è il capitolo conclusivo della trilogia di Batman di Nolan. E vabbè, queste sono un po' le coordinate temporali. Stop alla base, estate 2012, Antonacci ci regala Non vivo più senza te, mentre per la gioia di grandi e piccini, soprattutto piccini, i Club Dogo insieme a Giuliano Palma ci regalano PES.

Club Dogo, Giuliano Palma, PES, famoso gioco, famoso videogame dedicato al calcio. L'estate era quella del 2012, l'estate degli europei di calcio, l'abbiamo detto, vinti dalla Spagna, che fa il triplete, insomma, tra europei e mondiali. In quegli anni lì non ce n'era per nessuno e quattro pere ce le siamo portati a casa da Kiev e abbiamo perso appunto la finale. Va bene. Facciamo un salto a proposito, com'è andato? Aspetta, scusa, stop base. Com'è andato l'esperimento fuori dalle balle, tutti i problemi e ascolto la musica pensando a cose belle? Funziona? Secondo me sì. Secondo me sì. No, non fate così. No. C'è qualcuno che dice "Sì, vabbè, ci ho provato". No, ti devi concentrare. Cioè, ascolta la radio, ascolta la musica quando parte la, non quando parlo io, chi se ne frega, quando parte la canzone, cioè pensa solamente a cose belle, alle note che suonano, magari anche non alle parole, alle note che vanno una dopo l'altra. Stamattina corso di psicologia con Giulian Borghesani su Rai Radio Tutta Italiana, gratuito. 10:33 minuti. Allora, facciamo un salto dal 2012, estate 2015. In tanti, perché poi d'estate è bello andare anche al cinema. Hai visto che adesso c'è il cinema all'aperto già da un po' di anni, in realtà. C'è il cinema all'aperto, cinema sotto le stelle. Ieri, ad esempio, mi hanno segnalato degli amici di Bologna che anche quest'estate, come ogni anno da tantissimo tempo, c'è appunto il cinema sotto le stelle lì a Bologna. Ed è meraviglioso. Cioè, tu arrivi in piazza d'estate sotto le stelle, maxi schermo, posti a sedere, ti guardi il film godendo del film ma godendo anche della tua città. E non è solo a Bologna, ci sono vari posti in giro per l'Italia dove appunto funziona d'estate. E poi ci sono anche tanti festival del cinema, cioè in Sardegna, tipo Isola della Maddalena, l'Isola di Tavolara, dei festival estremamente importanti dove arrivano attori, addetti ai lavori, non solo dall'Italia ma anche da Hollywood, un po' da tutto il mondo. Vabbè, allora torniamo alle sale cinematografiche. Estate 2015, qualcuno di voi probabilmente l'11 giugno andò a vedere Jurassic World, il rilancio appunto del celebre franchise sui dinosauri. Qualcun altro, amando i generi Marvel, andò a vedere il 12 agosto Ant-Man, che è il cinecomic Marvel incentrato lì sull'eroe capace di rimpicciolirsi. L'eroe timido, cioè quello. L'eroe timido che si rimpiccioliva. 19 agosto, in tanti immagino, al cinema per Mission Impossible Rogue Nation, che era il quinto capitolo adrenalinico con Tom Cruise, mentre il 27 agosto, qualche giorno dopo, per far contenti anche i più piccoli, al cinema uscì Minions, fenomeno d'animazione appunto spin-off della saga di Cattivissimo Me. E questa era l'estate 2015. La base si è fermata da sola perché già sa il nostro computer intelligente che è il momento della musica. Perché quell'estate lì io in realtà vi faccio ascoltare tre pezzi senza sosta proprio. Torniamo per un momento indietro. Apriamo il cassetto dei ricordi. Era l'estate 2015 e alla radio suonava Maschio di Annalisa, Pronto come va dei The Colors e A me mi piace di Alfa featuring Manu Chao. E partiamo proprio da qui.

Estate 2018, scusate, 2015, non 2018, 2015, sono avanti, perché stavo già guardando quali sono le canzoni invece dell'estate 2018. Facciamo un salto in avanti. Estate 2018, Coppa del Mondo di Calcio in Russia, 14 giugno, 15 luglio. Miglior giocatore, tra l'altro, Luka Modric, grande campione. Harry Kane, altro grande campione, miglior marcatore di quel mondiale. Non so se ve lo ricordate, quel mondiale lì, la Francia comunque celebra la vittoria allo stadio Luzhniki di Mosca. E vabbè, e quelli erano un po' gli ultimi anni, poi no, perché poi so, la Russia ultimamente, con quello che è successo, è fuori, insomma, da tutte le varie competizioni. Ma noi parliamo di musica, parliamo di leggerezza. Estate 2018, ad esempio, a proposito di leggerezza, il mondo del cinema anche si muove, come sempre. L'estate 2018, dominata al cinema dai grandi blockbuster internazionali. Blockbuster è quella cosa lì che, quando la dici, soprattutto quando la mia generazione la dice, ti viene poi quel momento anche un po' di tristezza, perché i blockbuster non esistono più. Però noi siamo, per un certo periodo della nostra vita, siamo, come dire, abbiamo vissuto la nostra quotidianità avendo come riferimento anche il blockbuster sotto casa o vicino casa. Si scendeva, diceva: se eri fidanzato, sposato, tesoro, scusa, vado, che film vuoi vedere? Oppure se eri da solo, te lo dicevi da solo: tesoro, scusa, che film guardiamo? E scendevi al blockbuster e lì c'era l'omino del blockbuster, che era l'omino di fiducia, al quale chiedevi appunto che film, cos'è uscito, cosa mi consigli, genere, azione, bello, allora guarda, è uscito questo qua con Bruce Willis. Quella roba lì non c'è più. Ma tante cose non ci sono più. Non c'è più MTV, ad esempio. La nostra televisione musicale non c'è più neanche quella. Vabbè, adesso torniamo alla tristezza. Vedi che torniamo sempre alla tristezza, ma non dobbiamo essere tristi, perché questo fa parte del passato, fa parte della nostra storia. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, è meraviglioso. No, anche perché, scusa, spengo la base. Prima ho detto a qualcuno: mettete da parte i problemi, ascoltate la musica, che ve li... e poi io arrivo con le cose tristi. Non funziona così. Allora, dicevo, blockbuster Shark, il primo squalo, che a me personalmente non è piaciuto. Vi posso dire, allora, io sono uno che, il mio animale preferito è lo squalo, da sempre. Ho visto tutti i film documentari, il primo famosissimo, bellissimo, secondo me il più bello era Uomini e Squali, e lì ne capisci tanto di questo animale perfetto, preistorico, perfetto. Però Shark, il primo squalo, inizia quella serie di film, quella saga dove sono gli squali volanti, gli squali che sono più grossi di un condominio, cioè quelle robe un po' fantascientifiche. Il primo squalo, il primo e il secondo squalo, quello proprio l'originale, quello sì che erano bei film. Poi 2018, Mission Impossible, Fallout, poi esce Hotel Transylvania 3, per chi ama il genere, Vacanza Mostruosa, e poi Jurassic World, Il Regno Distrutto. Questo per quanto riguarda la fantascienza e l'avventura. Va bene, andiamo con la musica. Estate 2018, mi piace questo metodo, qualche chiacchiera e poi delle canzoni senza chiacchiere, spero piaccia anche a voi. Quell'estate alla radio suonavano Takagi Ketra con Amore Capoeira, tra l'altro c'era anche Giusy Ferreri dal punto di vista vocale in questa canzone, poi Baby K da 0 a 100, e sempre l'estate 2018 vede cantare dappertutto, sotto gli ombrelloni, ovunque, tra l'altro andarono anche al primo maggio lo Stato Sociale con Una Vita in Vacanza, canzone che portarono al Festival di Sanremo, La Vecchia che Balla, se ve la ricordate, è tutta quella roba lì. Iniziamo con Takagi Ketra, Amore Capoeira, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Estate Italiana, anzi Estate Tutta Italiana, con Julian Borghesan. Vai.

0: Va bene, lo stato sociale per chiudere questa prima ora di ricordi tormentoni dal 2010 in poi. Vediamo che ore sono, andiamo. Eccoci qua. Pochi secondi alle 11, buongiorno da Rai Radio Tutta Italiana, ancora un'ora di estate tutta italiana, ma subito il meteo.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile.

occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi, bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

quelli come me, Coez, ma soprattutto Giuli, quindi Coez featuring di questa canzone. Chi è Giuli? Il produttore in questo momento, discografico, artistico, musicale, chiamatelo come volete, producer è il termine giusto, più forte in assoluto che abbiamo in Italia. Io ho avuto il piacere di incontrarlo qualche tempo fa, recentemente, forse un paio di mesi fa, in occasione dell'uscita del suo album Solito Cinema, perché è la prima volta che lui cammina da solo, nel senso che è abituato a lavorare con tutti i più grandi della musica italiana e ha detto: ok, faccio un album mio. Cioè, non lavoro solo per gli altri, ma faccio un album mio, ospitando però tanta gente, i miei amici. Ne è un esempio questa canzone con Coez, però insomma poi nell'album c'è il pezzo con Olly, perché lui e Olly praticamente sono talmente amici che sono una coppia artistica di fatto. Poi ci sono Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Brescia, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez appena menzionato, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, tra l'altro Enrico, auguri, oggi è il suo compleanno, e 13 Pietro. E a molti di loro appunto Giuli gli ha scritto, insomma, gli ha scritto per incontrarsi, proprio per il piacere di stare insieme e di fare musica insieme, e loro naturalmente hanno accettato, perché quando c'è la credibilità c'è tutto. Stop alla base. È vero che in questa seconda ora vi sto abituando all'ascolto esclusivamente di quelle canzoni che sono le forti, diciamo le 40 canzoni più suonate dalle radio in questo periodo estivo, molte delle quali ormai sono diventate dei veri e propri tormentoni. E questo anche grazie, l'ho detto più volte, grazie anche alla televisione, perché dal Festival di Sanremo c'è stato poi un susseguirsi di momenti dedicati proprio a quelle canzoni dal punto di vista non solo radiofonico ma anche televisivo. Uno di questi contenitori è I Fatti Vostri di Stefano De Martino, che mettendo, no, un po' quasi a loop, un po' tutte le sere, un assaggio di questi pezzi, beh, alla fine ce li abbiamo un po' tutti in testa. Ma al netto dei tormentoni e della musica dell'estate 2026, apro una parentesi doverosa. Perché? Perché nel 1978 Rino Gaetano lanciava, come oggi, 11 giugno 1978, Nun te regg più. Canzone, posso dirla? Questo è il tormentone di sempre. Cioè, questa canzone qui non ha tempo. È una canzone che, vero, lanciata nel 78, ma poteva tranquillamente essere stata magari lanciata oggi. Dico magari perché significherebbe che Rino Gaetano sarebbe, insomma, ancora qui con noi, ma lo è in musica. L'ascoltiamo, Rino Gaetano, Nun te regg più, qui su Rai Radio, tutta italiana, dentro estate tutta italiana.

Stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raff nelle radio proprio in questi giorni, in questa inizio di estate 2026, 11-18 minuti, questa è Rai Radio tutta italiana. Stavo leggendo questa classifica che ha stilato il Global Peace Index 2026, classifica dei paesi dove viaggiare comporta meno rischi in un'estate, insomma, piuttosto incerta, no? Da un punto di vista geopolitico e da un punto di vista anche di rincari che stanno coinvolgendo soprattutto il settore trasporti, e la sicurezza si impone come un fattore determinante naturalmente per la scelta della meta dove trascorrere le vacanze. Allora, decimo posto c'è il Giappone. Tra l'altro, cosa che mi fa un po' pensare, che l'Italia si colloca fuori dalla top 10 fermandosi al 35esimo posto dei paesi più sicuri al mondo. Bah, vabbè, comunque, decimo posto il Giappone, vabbè, senso civico che spicca, contribuisce a mantenere i livelli di criminalità bassi, eccetera, eccetera. Al nono posto la Finlandia, paese del nord Europa. Però è vero che nonostante, cioè lì c'è la vicinanza con lo Stato in guerra, Finlandia, però gli elevati livelli di benessere e la fiducia sociale lo rendono una meta sicura. Ma uno dice, l'importante è star bene. All'ottavo posto c'è Singapore, ottavo posto in classifica, città-stato prospiciente la Malesia, e alti livelli di ordine pubblico, eccetera. Al settimo il Portogallo, che guadagna appunto il settimo posto per merito anche di politiche che da diversi anni attraggono sì turisti ma anche pensionati, lavoratori dall'estero, eccetera. Al sesto c'è l'Austria, poi al quinto l'Irlanda, al quarto la Slovenia, ma andiamo sul podio. Al numero tre la Svizzera. Svizzera, paese che tradizionalmente racchiude più culture linguistiche, viene apprezzato per la qualità dei servizi pubblici, sì, del discoteca un po' meno, perdonatemi la frecciata, però insomma doverosa. Al numero 2 c'è la Nuova Zelanda, tra gli stati più sicuri dove andare in vacanza. Secondo posto, grazie, tra l'altro più sicure al mondo, grazie alla vivibilità, ad istituzioni che premiano il legame con il territorio, servizi pubblici ottimi, eccetera, eccetera. Nuova Zelanda. Al primo posto l'Islanda. Altra isola, questa volta più vicina, primo posto della Global Peace Index 2026, ottiene il punteggio più alto sui parametri considerati dalle guerre interne ed esterne, al tasso di omicidi, criminalità percepita e instabilità politica fino alle spese militari. L'isola artica quindi risulta la più sicura pur non avendo un esercito permanente. E chi viaggia in Islanda e va ad esempio dalla capitale Reykjavik o nelle aree più remote viene colpito dal rispetto per la natura, dal senso di fiducia reciproca tra i cittadini e verso le istituzioni. Vabbè, si vive più rilassati, spengo la base, questo 35esimo posto dell'Italia però, ma posso dire una cosa, il grande boh, vabbè. Arriva Ermal Meta, questa è calma metafisica, ecco, quello che serve a me dopo aver letto sta classifica. Via. Il cielo.

Paola Iezzi si è messa anche lei in proprio, vedi, un po' come Giulie, Paola e Chiara. Ogni tanto loro fanno questa cosa qua, si separano nonostante la sorellanza e fanno delle cose artisticamente, insomma, da sole. Ma ci sta, eh? Cioè, non è che uno... Cioè, uno può anche provarci e via. Tanto Paola Iezzi, sono andato a rintracciare tra le cose che fa quest'estate, l'11 luglio è a Milano Marittima, posto bellissimo se non siete mai stati. Milano Marittima, tanta movida, però insomma a Milano Marittima c'è un turismo piuttosto, a parte i giovani, discoteche e casino, c'è un turismo piuttosto d'elite, fighettino. Che il turismo lì figo, capito? C'è il milanese, uè, allora andiamo a Milano Marittima, andiamo. Cioè, c'è un bel turismo, insomma, no? Concerti, spettacoli, quest'anno c'è il Mare d'Arte Festival, in realtà è un ritorno quello del Mare d'Arte Festival, l'edizione di quest'anno, e vede tra gli ospiti anche Violante Placido e Paola Iezzi, concerti, spettacoli, ma soprattutto tributo all'ideatore di Milano Marittima. Perché magari uno non ci pensa e dice, ma come... Chi ha fondato Milano Marittima? C'è. Esiste il fondatore di Milano Marittima, è una figura straordinaria della storia italiana, Giuseppe Palanti, scomparso nel 1946, classe 1881, artista progettista e urbanista milanese, che immaginò e progettò appunto la città giardino di Milano Marittima, come viene definita città giardino, definendone poi lo stesso Palanti l'identità paesaggistica e architettonica e celebrandone attraverso la pittura il mare, la pineta, Borgo Marina, il porto canale di Cervia con le sue vele e i suoi pescatori. E quest'anno è l'ottantesimo anniversario della sua scomparsa e della nascita della fondazione Palanti Romussi ETS. Mare d'Arte Festival appunto rafforza il dialogo tra le due città e l'eredità culturale attraverso un programma che mette al centro le capacità dell'arte di creare connessioni tra i territori, le comunità e le visioni differenti. Quindi saranno un sacco di appuntamenti. L'11 luglio Paola Iezzi è in concerto lì. Ma adesso Merck & Cremont, a proposito di questa estate 2026, tra le canzoni più suonate dalla radio c'è Partenope con Serena Brancale e The Colors.

0: partita all'alba.
1: Passaporto e Carabelle, Ligioli su Rai Radio Tutta Italiana, 11:43 minuti. Buongiorno da Giulian Borghesan, se avete acceso la radio in questo momento. Tanto peccato, perché nella prima ora di Estate Tutta Italiana, come ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, la prima ora è dedicata ad un decennio, dal 1980 ad oggi, delle vostre estati trascorse, ma soprattutto un decennio legato ai tormentoni estivi. All'estate, la musica, quella che ci ha fatto ballare, innamorare, sognare, pensare, eccetera, eccetera. La seconda ora invece è iniziata alle 11, puntuali, siamo andati con il meteo, dopodiché è partita la musica, sto facendo un piccolo recap, e la musica della seconda ora è legata alle 40 canzoni più suonate dalle radio in questo momento, all'inizio di questa estate 2026. Lil Jolie è una di loro, insomma. Torniamo invece a un po' di chiacchiere, perché questa sera iniziano i mondiali di calcio, cerimonia di apertura in Messico, quindi non so quanti seguiranno i mondiali quest'anno col fatto che, perché poi c'è anche una corrente di pensiero diversa, cioè seguo i mondiali se c'è l'Italia, se no chi se ne frega. C'è invece chi ama il calcio, come diceva l'altro giorno in un'intervista Lele Adani, che è volato appunto in Messico per seguire stasera alla televisione sulla Rai anche questa cerimonia di apertura, ha detto: in molti guarderanno i mondiali perché chi ama il calcio non si perde i mondiali. Tra l'altro molte partite, 34-35, sono sulle reti Rai, quindi da questa sera, insomma, i mondiali di calcio anche sulla Rai. Cerimonia di apertura, match appunto di questa sera anticipato dal match tra Messico e Sudafrica, anticipato la cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti, quindi tre cerimonie praticamente. Canterà l'inno mondiale, allora aspetta che sto facendo una lettura veloce appena aperta. Allora, il teatro della cerimonia appunto è lo stadio Azteca, il primo nella storia a ospitare tre partite inaugurali dei mondiali, dove in quello stadio lì, se vi ricordate, gli over si ricorderanno, 1970 il Brasile vince, il Brasile di Pelé, e poi nell'86 vince l'Argentina di Maradona. Questa sera c'è Messico-Sudafrica, la prima partita. La parte clou dell'evento prepartita è riservata a Shakira e Burna Boy, che eseguiranno Dai Dai, che è la canzone ufficiale dei mondiali 2026, probabilmente già nelle radio l'avete sentita più volte. E poi altre cose, basta, vabbè, questa è 90 minuti di cerimonia complessiva ci saranno. Quindi inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, alle 11:30 ora locale, quindi le 19:30 in Italia. Lo show prepartita durerà circa una mezz'ora prima di dare spazio ad altri momenti cerimoniali, per una durata complessiva di un'ora e mezza, prima di dare parola al campo con la prima sfida del girone A, appunto, tra Messico e Sudafrica. Bello, però diciamo, allora, stop base, questa è la formula un po' del football americano, considerando appunto che i giochi vengono fatti lì. C'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi anche di questi intermezzi dal primo al secondo tempo dello show musicale eccetera non è più di tanto d'accordo, perché il calcio è un'altra parrocchia, però quest'anno va così. Arriva Nate, questa è Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Alleluia. Shiva, sfera e basta. Genere questo che piace più ai teenager, sicuramente. Però grande rispetto, posso dire, grande rispetto. Sfera e basta è uno di quegli artisti che uno dice sì, vabbè, ma è l'artista che nel 2025, certificato FIMI, ha venduto più dischi di tutti. Cioè, non... Nessuno, cioè né Vasco Rossi, né la Pausini, né Ramazzotti, né Mengoni, né tutti, di un nome, neanche quello. Cioè lui è quello che ha venduto a più certificazioni di oro, platini, argento, ricoperti di cioccolato, ormai non sanno più come darglieli, praticamente fanno legno rivestito di velluto, cioè fanno del... no, un po' triste quello, però fanno delle cose... Va bene, bravo Sfera e basta, che è uno, Sfera e basta è uno solo, come la gag di Giorgio Panariello che salutiamo. Va bene, le 11:53 minuti, siamo quasi al termine di questa puntata del giovedì 11 giugno 2026 o 2026 come dicono quelli fighi, puntata che tutto sommato mi è piaciuta, posso dirvi la verità? Prima parte musica dell'estate, dal 2010 al 2020, abbiamo fatto un salto di qua e di là, siamo partiti dal 2010, poi 2011, 12, poi siamo andati al 2015, 2018, eccetera, eccetera, abbiamo ricordato un po' di fatti, soprattutto legati al mondo dello sport, dalle Olimpiadi, campionati del mondo di calcio, alle uscite cinematografiche, e questi insomma sono un po' gli ingredienti come... molti di voi hanno imparato in questo periodo di giugno, nell'ascoltare Rai Radio Tutta Italiana, gli ingredienti di Estate Tutta Italiana della prima ora. Poi questa seconda ora sta andando via liscia, successi dell'estate 2026. Tra poco, tra l'altro, arriva la canzone di Mannarino che si intitola Per un po' d'amore. Mannarino, questo straordinario cantautore romano, vi dico la verità, io l'ho rivalutato. L'ho rivalutato recentemente sia come artista che come persona. E perché dici? Perché nel passato forse perché non mi ero concentrato più di tanto, poi in realtà l'ho rivalutato. Ragazzi, sono un essere umano anch'io, cioè non è che chi fa questo mestiere, no, perché molte volte uno dice guarda, senti, lo speaker dice bello, complimenti, grande qua, grande là. No, io dico le cose come le penso, cioè quando vado in onda sono me stesso. Parlo così come parlo anche con i miei amici, come parlo a casa, come e ragiono alla radio con voi come ragiono solitamente. Poi se una cosa mi piace la dico, se non mi piace magari è brutto dire sto pezzo non mi piace, perché bisogna sempre rispettare tutti, soprattutto tutti gli artisti, perché poi dietro a una canzone c'è sempre un lavoro di team, di persone, eccetera, quindi massimo rispetto, non dico niente. Mannarino però, vi dico, l'ho rivalutato, ma non perché non mi piacesse, perché era sfuggito dal mio radar, ecco questa. Comunque ci sono un po' di date che lo riguardano, sarà a Fermo il 21 di giugno, quindi per il mese di giugno questa, poi Roma il 10 luglio, Napoli l'11 e il... sai cos'è? Che sulla rete, quando ci sono le date, allora, o vai direttamente in tickets, perché se no sono tutte ticket one, sono tutte un po' sminchiate, si può dire sminchiate. Allora, a giugno le date sono più di una: 21 a Fermo, Villa Vitali, 25 a Padova allo Sherwood Festival, che è un festival storico, il 27 a Collegno, Parco Certosa Reale, e queste sono le date di giugno. Poi dal 4 luglio riparte e la prima è a Firenze, a Pratolino. Va bene, dai, ci ascoltiamo Mannarino e arriviamo anche quasi al termine di puntata. No, forse ci sta dopo anche un altro disco. Intanto, Per un po' d'amore.

sentiamo domani mattina, Rai Radio tutta italiana, sempre estate tutta italiana con il sottoscritto Giulian Borghesan. È stato bello stare con voi anche oggi, restate con noi qui su Rai Radio tutta italiana. Ciao.

0: cotta italiana tutto l'anno.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile.

Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata, è l'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti, a volte mi fai complimenti, anche se va tutto storto.

che sbuca fuori all'improvviso, chi ce la fa ad arrivare fino in fondo con le dita ad un barattolo senza lasciarne almeno un po'. Attenta.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: È il 1983 quando per la prima volta Raff si affaccia nel mondo della discografia italiana con un album che diventa subito un successo. Si tratta di Self Control, un disco dove forte è l'ispirazione pop rock anglosassone. L'incontro con Giancarlo Bigazzi è la chiave di svolta della fortuna artistica di Raff, sia come interprete che come autore. È suo infatti Si può dare di più, cantata da Tozzi, Ruggeri e Morandi e che uscirà trionfalmente dal Festival di Sanremo del 1987. Lo stesso anno Raff interpreta con Umberto Tozzi Gente di mare ed è la prima volta che canta in italiano. Da quel momento Raff non si ferma più e arrivano successi su successi. Tutto quello che scrive e propone al pubblico sembra toccato da una mano magica. I suoi singoli diventano tutte hit amatissime dai giovani e il sound di Raff sarà la cifra del pop italiano tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. E non a caso ad aprire quel nuovo decennio sarà un brano slogan e tormentone per un'intera generazione. Cosa resterà degli anni 80? Tra un Festival di Sanremo, un Festival Bar e tra una collaborazione prestigiosa e l'altra, Raff ha attraversato il guado ed è arrivato brillantemente al nuovo millennio. Dal suo debutto discografico sono passati più di 30 anni e 13 album da studio, 4 raccolte ufficiali, un album dal vivo, un numero imprecisato di singoli e tantissime settimane nel top delle classifiche italiane. E la radio canta!

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Ore 14, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina.

0: le cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.

Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
3: Buon pomeriggio, un meraviglioso giovedì a tutti voi all'ascolto di Rai Radio tutta italiana. Qui scatta il penultimo appuntamento della settimana con Teri e oggi. Ovviamente insieme a me Giulia Teri, e mi trovate prontissima a guidarvi fino alle 18. Questo è un pomeriggio fatto di grandi successi musicali, come sempre, ma anche di storie fuori dagli schemi. Se siete pronti, oggi parleremo di benessere naturale con un segreto fruttato per rigenerare un po' le vostre energie nei pomeriggi afosi. Poi voleremo negli Stati Uniti per una notizia ovviamente inutile che riguarda un campionato davvero fangoso, e poi vi porterò a scoprire un borgo gioiello delle Marche dove il tempo davvero sembra essersi fermato. E visto che fine settimana è davvero un passo, vi svelerò anche dei consigli pratici e bizzarri per iniziare un po' a festeggiare già da questa sera. Quindi mettetevi comodi, staccate la spina dallo stress, alzate soprattutto il volume perché la nostra avventura pomeridiana inizia così.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcosa.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo

tra una bellissima canzone, uno dei più grandi successi di Roberto Vecchioni, e una lezione di vita. Sogna ragazzo, sogna, qui su Rai Radio Tutta Italiana in questo giovedì pomeriggio insieme a me, Giulia Teri, fino alle 18. Allora, cominciamo a parlare, a chiacchierare insieme, e soprattutto si chiacchiera della giornata di oggi. Sì, è vero che giovedì ci si avvicina sempre di più al weekend, però siamo a giugno, e l'11 giugno, siamo proprio quasi a metà di questa estate che ufficialmente ancora non è partita, ma a livello climatico sì. Quindi, con il caldo che aumenta, sinceramente c'è bisogno di qualche consiglio, e il benessere di oggi passa anche per una coccola refrigerante, ma anche golosa e salutare. Sto parlando dei ghiaccioli detox fatti in casa. A parte che un ricordo della nonna o della mamma, quando d'estate si apriva quel freezer bello fresco e si trovavano tutti i ghiacciolini colorati per fare merenda. In questo caso, ovviamente, li facciamo in casa, quindi dimenticate quelli industriali che sono carichi di zuccheri e coloranti, perché li prepariamo proprio noi. Io vi do i suggerimenti e voi li preparate. Tranquilli, è facilissimo. Allora, bisogna intanto centrifugare del cetriolo fresco, aggiungere del succo di mezzo limone, qualche fogliolina di menta tritata e un goccio d'acqua di cocco. Quindi, riepilogando, gli ingredienti sono cetriolo, limone, fagiolina di menta tritata e un goccio d'acqua di cocco. Versate tutto insieme in degli stampini e lasciate ovviamente raffreddare all'interno del freezer, dove si solitamente, come anzi solitamente si fa. Perché questi ingredienti? Intanto il cetriolo ha un potere idratante e drenante ed è pazzesco. Poi il lime apporta la vitamina C e riattiva il metabolismo, mentre l'acqua di cocco reintegra i sali minerali che stiamo perdendo con questo caldo, perché si perdono ovviamente tramite il sudore. Godersi uno di questi ghiaccioli a metà pomeriggio non solo rinfresca istantaneamente il corpo, ma invia un segnale di vitalità al cervello, del fatto che siamo svegli, operativi e attivi, e spegne soprattutto la spossatezza tipica di questo giugno e ci regala un'immediata ventata di energia pulita, ma soprattutto naturale. Provateci.

disco tormentone di qualche estate fa, Rocco Ante, Lola Indigo, Elettra Lamborghini, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, ancora buon pomeriggio, buon giovedì pomeriggio, bentrovati. Ho letto qualche messaggio al 334-604-5640 che vi siete messi in collegamento soltanto adesso, ma siete perdonati perché avete da poco finito il vostro lavoro, quindi bella notizia, siete liberi. Tra poco vi darò qualche suggerimento su cosa o come organizzare stasera e soprattutto il weekend. Intanto partiamo dalla nostra rubrica delle notizie inutili dal mondo, perché abbiamo bisogno, dopo una giornata lavorativa, sicuramente di sorridere. Oggi voliamo nel Galles, dove hanno pensato bene di trasformare lo snorkeling in una disciplina decisamente insolita e bizzarra. Si tiene infatti un campionato mondiale di immersione nel fango, lo ripeto? No, però i partecipanti, ovviamente, che accettano di gareggiare in questo campionato, dovranno dotarsi di maschera, boccaglio, pinne, devono nuotare per circa 100 metri all'interno di una trincea scavata proprio in mezzo al fango, scavata nel mezzo di una torbiera completamente piena di acqua appunto torbida e fango densissimo, quindi nuotare sarà molto molto difficile. Volete sapere qual è la regola assurda, se già non è stato abbastanza ciò che ho detto? È severamente vietato utilizzare gli stili di nuoto tradizionali, come, non so, ad esempio la rana, il delfino o stile libero, magari non mi viene in mente altro perché non sono una buona nuotatrice, però comunque niente, questi stili non sono assolutamente accettati. Ci si può muovere solamente, anzi esclusivamente, usando la forza delle pinne e delle gambe, quindi braccia via. Questa è stata una competizione, come sempre, nata negli anni 80 per raccogliere fondi in un pub. Oggi invece c'è un'attrazione internazionale che dimostra come l'essere umano sia davvero disposto anche a riempirsi di fango dalla testa fino ai piedi pur di conquistare un titolo mondiale sicuramente memorabile.

con me, Neffa, ovviamente non è questo il titolo, ma è solo una parte della canzone, anzi la parte proprio finale, ma il titolo è Prima di andare via, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io non vado via, almeno fino alle 18, però vi voglio portare con me, vi voglio proprio portare via con la mente, se non altro perché fisicamente siete un po' tanti, non riuscirei proprio. Comunque con la fantasia viaggiamo e all'interno di Teri oggi faremo e facciamo, abbiamo sempre fatto in realtà, una puntatina all'interno di un borgo meraviglioso. Ma perché scelgo i borghi? Perché sono quelle conchiglie, quelle perle e quegli angoli di storia che raccontano veramente tanto la vita di un paese rispetto a qualsiasi altra metropoli. Devo dire che l'Italia, a differenza di altri stati, ha avuto miliardi di contaminazioni, ognuno di loro ha lasciato un po' della propria storia, ma è Roma nell'esempio. Ovviamente ogni quartiere sembra davvero un piccolo borgo. Noi però ci spostiamo dalle grandi città per farvi conoscere o per darvi qualche idea per una gita fuori porta. Quindi Roma la conosciamo tutti, Milano anche, Palermo anche, senza ovviamente fare nessuna distinzione tra nord, centro e sud, ma non conosciamo i piccoli borghi. Per esempio Corinaldo, lo conoscevate? No, non lo conoscevo neanche io, sono sincera. E oggi proprio per questo vi porto con la fantasia in uno dei borghi fortificati più spettacolari, ma soprattutto meglio conservati d'Italia. Si trova ovviamente nelle Marche, in provincia di Ancona, ed è un paese cinto, proprio chiuso, da una cerchia di mura del 400, rimaste praticamente lì. Queste mura non sono state mai abbattute né dal vento né dalle guerre, sicuramente restaurate, ma sono sempre rimaste praticamente intatte, con porte monumentali e torri di difesa imponenti, proprio come si faceva una volta. Ma oltre alla bellezza architettonica, Corinaldo è famosa per la sua anima goliardica, per le sue storie buffe. Per esempio, lungo la famosa scalinata del borgo si trova il pozzo della polenta, si chiama così non perché ci cucinavano la polenta, ma è legato ad una leggenda di un contadino che ci cadde proprio dentro con un sacco di farina, finendo poi per sfamare tutto il paese. Ma l'altra chicca, secondo me ancora più simpatica, è la casa di Scuretti. Chi era questo Scuretto? Un bizzarro, comunque simpatico contadino che per ingannare un parente alzò una facciata senza ovviamente costruire la casa, non c'era nulla dietro, neanche il tetto, serviva solo questa facciata per ingannare un parente, per dirgli che era casa sua, ma di fatto non c'era assolutamente nulla. Beh, secondo me è un modo per scoprire la storia del nostro paese, ma anche un modo per godersi una bella boccata d'aria e soprattutto dei monumenti o delle storie bizzarre come queste. Giugno è il mese perfetto per perdersi tra le sue discese fresche e soprattutto respirare la simpatia travolgente dei marchigiani, che sono stati, come vi ho raccontato, capaci di trasformare la storia in qualcosa di divertente, a volte anche in una bellissima favola.

canzone 2026 si chiama Canzone Estiva ed è di Annalisa e tra le top 40 qui su Rai Radio tutta italiana. Ci farà ballare per tutta l'estate? Sì, ma non è l'unica, anzi tra pochissimo ascolteremo un'altra canzone importante o comunque che sta segnando chiaramente in questo momento l'estate 2026. Allora, torniamo un po' ai nostri viaggi insoliti, anche perché voglio rimanere un po' legata a questi viaggi meravigliosi e a questi viaggi strani. Andiamo in Giappone per scoprire la piccolissima isola di Okunoshima, che universalmente è conosciuta come l'isola dei conigli, quindi non ce l'abbiamo solamente a Lampedusa l'isola dei conigli, ma c'è anche a Okunoshima, si dovrebbe pronunciare così, comunque in Giappone. In questo fazzoletto di terra vivono in totale libertà ovviamente oltre 1000 conigli selvatici di tantissime specie diverse. Anticamente quest'isola aveva una storia pochino triste, legata alla guerra, ma oggi si è un po' trasformata in un vero e proprio santuario ecologico della tenerezza. I conigli non hanno predatori naturali sull'isola e sono talmente tanto abituati alla presenza anche umana che non appena sbarcano addirittura turisti dal traghetto corrono a centinaia volendo incontrare appunto alle persone, sicuramente in cerca di carote ma anche di carezze. È severamente vietato portare altri animali sull'isola, per esempio cani o gatti, appunto per proteggere questa colonia. È una bizzarra notizia, ma secondo me anche utile e importante sapere che nel mondo c'è così tanto rispetto per gli animali che si convive allo stesso modo, come se fossero cani e gatti, che sono diciamo classificati un po' più come animali domestici. Quindi il coniglietto sta piano piano diventando anche lui un amico umano da tenere in casa, sicuramente è da coccolare e da trattare bene. Questi migliaia di visitatori ogni anno dimostrano come un luogo possa essere anche un'attrazione turistica anche solo per vedere queste meravigliose specie e secondo me vedere anche un regno della dolcezza e della pace, perché diciamoci la verità, con gli animali si sta meglio rispetto agli umani. Oh, che ho detto! Torniamo alla musica, Madame con Marrakesh, Volevo capire.

nuova di Achille Lauro, Comuni Immortali, qui su Rai Radio tutta italiana. Achille Lauro, come sempre, protagonista della nostra estate, come lui, come tantissimi altri artisti che man mano, prima della fine di questa diretta, ascolteremo Francesco Gabbani, ascolteremo Jovanotti ed Alfa Insieme, riascolteremo i The Colors e poi anche la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Non vi voglio anticipare nulla, ma in pratica questa è la nostra scaletta, la nostra botta di vita fino alle 18. Adesso però, appunto, ricordando che oggi è un giovedì sera, anzi sta per iniziare il vostro giovedì sera, ricordatevi che in quanto giorno più bello della settimana conserva anche una magia speciale. La settimana lavorativa in pratica è finita, dai, diciamoci la verità, domani è venerdì e prendiamo un po' tutto alla leggera, e soprattutto vi voglio suggerire delle idee pratiche ma anche bizzarre per stasera, per trascorrere una bella serata. La prima è il cinema Sotto le Stelle, però casalingo. Sapete che durante l'estate molte piazze italiane diventano cinema all'aperto, arene all'aperto. Noi no, noi vogliamo rimanere a casa però guardando un bel film. Quindi se avete un balcone oppure un giardino, magari tirate fuori un tablet o anche un piccolo proiettore, stendete dei cuscini a terra e guardate una commedia all'aperto, magari mangiando sempre popcorn caldi anche se la temperatura non lo consente, ma in realtà il popcorn fa cinema, quindi dobbiamo necessariamente sgranocchiare davanti a un film. La seconda idea è la cena del mondo a sorpresa. Cosa vuol dire? Andate al supermercato, comprate 3 ingredienti di 3 nazioni diverse che magari non avete mai usato e così inventatevi una ricetta un po' fusion, un po' stravagante, unite dei sapori, ma chi se ne frega, tanto sicuramente è un esperimento. Ed infine provate il quizzone dei borghi. Questa è un'idea che mi è venuta ovviamente perché noi abbiamo la nostra rubrica dei borghi e ogni giorno parliamo di tanti angoli del nostro bel paese. Questo quizzone, questo gioco potrebbe essere un gioco da tavola per sfidare chi è con voi a indovinare delle storie bizzarre sull'Italia oppure sui vostri viaggi passati, a raccontare degli aneddoti. Sicuramente sarà divertente, sicuramente rompere un po' la serietà della routine stasera vi farà svegliare domani mattina con il sorriso tipico del venerdì, cioè tipico di quelli che non vogliono far niente. Ha ha ha.

The Colors con Rolling Stones qui su Rai Radio tutta italiana, quando sta per terminare purtroppo quasi la nostra diretta, però abbiamo ancora un po' di tempo per chiacchierare e soprattutto per ricordarvi che domani venerdì 12 giugno ci sarà una puntata speciale dedicata a Fatti Sentire, quindi ci sarà una bella, bellissima ragazza, un artista ospite del nostro spazio per i talenti, che avrà modo di raccontarsi ma soprattutto di esibirsi live ai microfoni di Rai Radio tutta italiana. Quindi domani, per chiudere la settimana, e la chiudiamo in bellezza, non perdete l'appuntamento con Fatti Sentire e con il nostro talento. Poi vi darò tutte le varie informazioni sulle successive dirette o comunque i successivi appuntamenti che Rai Radio tutta italiana sta iniziando ad inanellare un po' sia fuori, diciamo, dai nostri studi, sia ovviamente anche all'interno, producendo delle dirette straordinarie, dei contenuti social. Comunque sono talmente tanti che è inutile anticiparveli adesso, ve li dico man mano. Intanto noi continuiamo con la nostra musica e continuiamo con la carrellata di grandi successi estivi. Dovete prepararvi a divertirvi, sicuramente a godere di questa bellissima stagione, soprattutto di ballare, perché la danza, il ballo libero, il tenere il ritmo allevia tantissimi malesseri, soprattutto abbassa il cortisolo, lo dice la scienza, quindi niente stress, più musica e meno stress. I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Wow, e con la poesia immensa di Elisa, anche fragile, qui su Rai Radio Tutta Italiana, che si chiude anche questa puntata di giovedì di Teri Oggi. Il nostro pomeriggio insieme termina qui, però la strada verso il fine settimana ormai è tutta in discesa. Grazie di cuore per avermi fatto compagnia con i vostri messaggi, sento sempre la vostra fantastica energia, però mi raccomando, stasera preparate i vostri ghiaccioli detox, magari rinfrescate un po' la mente, ma soprattutto anche il corpo, e fate anche un piccolo esercizio così per godervi la serata con le idee bizzarre, per giocare o per vedere magari un film all'aperto, ma rimanendo sempre in casa. Io sono Giulia Teri, vi aspetto domani venerdì puntualissimi alle 16:30 per l'ultimo appuntamento della settimana, con tantissimi successi, storie incredibili, tanta voglia di weekend e soprattutto fatti sentire con la nostra ospite talentuosissima. Buona serata a tutti voi, da Giulia Teri è tutto, vi mando un bacio non virtuale ma reale, e vi aspetto ovviamente domani. Ciao!
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi. Rai Radio, tutta italiana.

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

0: Meteo Radio.
1: In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Fatemi la barba questa sera, che non ho mai visto nascere una stella così bella. Con gli ammortizzatori di emozioni spaccati dalla diffidenza di chi spera. E non si può credere al vento, che quando meno te lo aspetti cambia direzione. E non si può credere al vento, né. Fatemi bellissimo stasera, che non si può deludere chi non è più sicuro. E dal motore tutto arrugginito, dalla sua vita senza lode né misura.

Te ne vai dai tuoi anche questa settimana. Non vuoi bruciare con me? Se vuoi ordiniamo cinese in riva al mare. Hai salutato i gatti e messo la mia giacca. Cosa mi lasci di te? Non trovi neanche

Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, di

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente puntuali su Rai Radio Tutta Italiana per ricordare un anno e naturalmente ascoltare le canzoni di quell'anno. Oggi il 1979, era il 28 gennaio, Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare. 3 maggio 1979, diventa primo ministro in Inghilterra Margaret Thatcher, prima donna ad occupare la carica di capo di governo. Il 16 luglio in Iraq diventa presidente Saddam Hussein. 27 agosto in Sardegna Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono rapiti. Il 17 settembre Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace. 4 novembre a Teheran in Iran un gruppo di studenti musulmani occupa l'ambasciata americana. Il sequestro degli ostaggi dura 44 giorni. Era il 15 dicembre del 79 e iniziavano le trasmissioni della terza rete della RAI. Moriva il 12 febbraio Jean Renoir, il regista francese. Si spegneva anche il calciatore ed allenatore del Milan Nereo Rocco, era il 20 febbraio. Ugo La Malfa, il politico, moriva il 26 di marzo. Alighiero Noschese, celebre conduttore e imitatore televisivo, moriva il 3 dicembre. Film usciti nel 79, Kramer contro Kramer, Fuga da Alcatrax, Apocalypse Now, Ratataplan, Rocky II, Sindrome cinese, Star Trek, I Guerrieri della Notte e Moonraker, Operazione Spazio. Sanremo nel 79 lo vinceva Amare di Mino Verniaghi. Al secondo posto Enzo Carella con Barbara, al terzo posto i Camaleonti con Quell'attimo in più. E adesso un anno di musica, il 1979 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nella nottata, tempo che torna ad essere asciutto e con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e in area adriatica meridionale. Sui rimanenti settori cielo sereno. Domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: bere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.

guarda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

barca mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Impressioni di settembre è il loro debutto fulminante, un brano che diventerà un classico della canzone italiana con il testo firmato da Mogol. D'altronde la premiata Forneria Marconi nasce a Milano, da un nucleo di session man che accompagna in studio Lucio Battisti, ma anche Mina e Fabrizio De André, quindi Mogol è di casa. Storia di un minuto è il titolo del primo album uscito nel 1972, che include l'inno È festa, canzone che ancora oggi chiude ogni concerto della band. Gli anni 70 sono un trionfo continuo, dal successo italiano a quello internazionale. I dischi escono sia in italiano che in inglese, con i testi adattati da Pete Sinfield dei King Crimson. Si susseguono le tournée in Inghilterra, con tanto di partecipazione al prestigioso Reading Festival nel 1973. Esce il disco dal vivo Cook e arriva anche la tournée americana della PFM insieme a Peter Frampton, che porta l'album della band italiana nella classifica di Billboard. Nel 1975, alla Royal Albert Hall di Londra, la PFM suona al cospetto della regina Elisabetta. Nel 78 arriva il mitico tour italiano con Fabrizio De André, che accetta di rivisitare i suoi brani in chiave rock. Nasce così uno dei dischi dal vivo più belli e amati della canzone italiana. La popolarità della PFM a fine anni 70 è tale che i Led Zeppelin, quando muore il loro batterista John Bonham, pensano anche a Franz Di Cioccio come possibile sostituto. Negli anni 80 cambiano le sonorità, l'album Suonare Suonare ha un ottimo successo, ma nell'87 la band decide di prendersi una pausa. 10 anni dopo, nel 1997, Di Cioccio, Premoli, Mussida e Givas tornano insieme con un nuovo album e un nuovo tour. Da allora la PFM non si è più fermata, nonostante Premoli e più recentemente Mussida abbiano deciso di lasciare la formazione, e continua a suonare ininterrottamente in Italia e nel mondo.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: Meteo Radio.
1: Nella nottata, tempo che torna ad essere asciutto e con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e in area adriatica meridionale. Sui rimanenti settori cielo sereno. Domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 3.

0: avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti

0: non la voglio vedere.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

Vabbè, ho capito. Vai, vai. Vai, vai, vai. Che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

0: che ci faccio ancora qui?
1: Ma che ci fai?
0: Che ci faccio io, non tu?
1: Qui?
0: Eh sì.
2: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

notte, manca un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata, tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 'Mi ritorni in mente' puntuali su Rai Radio tutta italiana per ricordare un anno e naturalmente ascoltare le canzoni di quell'anno. Oggi il 1979, era il 28 gennaio, Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare. 3 maggio 1979 diventa primo ministro in Inghilterra Margaret Thatcher, prima donna ad occupare la carica di capo di governo. Il 16 luglio in Iraq diventa presidente Saddam Hussein. 27 agosto in Sardegna Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono rapiti. Il 17 settembre Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace. 4 novembre a Teheran in Iran un gruppo di studenti musulmani occupa l'ambasciata americana. Il sequestro degli ostaggi dura 44 giorni. Era il 15 dicembre del 79 e iniziavano le trasmissioni della terza rete della RAI. Moriva il 12 febbraio Jean Renoir, il regista francese. Si spegneva anche il calciatore ed allenatore del Milan Nereo Rocco, era il 20 febbraio. Ugo La Malfa, il politico, moriva il 26 di marzo. Alighiero Noschese, celebre conduttore e imitatore televisivo, moriva il 3 dicembre. Film usciti nel 79, Kramer contro Kramer, Fuga da Alcatraz, Apocalypse Now, Ratataplan, Rocky II, Sindrome cinese, Star Trek, I guerrieri della notte e Moonraker, Operazione Spazio. Sanremo nel 79 lo vinceva Amare di Mino Vernaghi, al secondo posto Enzo Carella con Barbara, al terzo posto i Camaleonti con Quell'attimo in più. E adesso un anno di musica, il 1979 qui su Rai Radio tutta italiana.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.